Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:00.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1.300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante

0: Militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
4: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
5: Ora la cronaca: l'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'istituto di medicina legale del policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
4: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo

0: in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
1: Il calcio, il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
0: Il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero uno, che in assenza di Sinner è Zverev.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro, e tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
2: Sono le 9:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
5: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla 00:07 ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
6: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
5: La cronaca: sono stati chiesti domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
6: Scuola: sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che

0: a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
1: Il calcio, la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Fra poco con voi Andrea Gatti.
4: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
5: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ma buongiorno, così iniziamo questo nuovo 240esimo giorno dell'anno, 35esima settimana, giusto? 35esima settimana. E ci siamo anche per questo venerdì 8 agosto 2026, 7 minuti oltre le 9, allora. E allora, buon venerdì, perché al di là del 28 agosto, quando arriva il venerdì, diciamocelo, cambia tutto, puoi avere una montagna di cose da fare, il telefono che suona, messaggi a cui rispondere, problemi da risolvere, ma dentro di noi c'è già quella vocina che continua a ripetere, sì vabbè, però dai, domani è sabato e questa mattina... Possiamo dirlo ufficialmente, siamo alle porte di questo nuovo fine settimana, siamo anche arrivati agli ultimissimi giorni di agosto che ci sta salutando, le vacanze per molti sono finite, qualcuno è rientrato al lavoro, qualcuno sta facendo finta di non sapere che settembre comincia fra pochissimo e qualcuno anche in settembre se ne andrà. E intanto l'estate sembra aver deciso di lasciarci questo piccolo ricordino del quale vedo vi siete accorti in tanti stando ai vostri messaggi, questa afa impossibile che tutti sono meravigliati, scrivono oggi c'è un caldo bestiale, sì stamattina c'è proprio quell'aria che non è propriamente aria, è più come dire una sostanza, esci di casa, non cammini ma la attraversi. Fra i tre passi hai già la sensazione di aver corso per un po' da Roma a piedi, da Parma a Roma a piedi, più o meno, e c'è quell'afa tremenda dove non si sa più che cosa fare, no? Apri la finestra, entra caldo, la chiudi, hai caldo, accendi il ventilatore, ti sposta il caldo da una parte all'altra della stanza, accendi il condizionatore, dopo 5 minuti hai freddo, lo spegni, dopo 30 secondi ti penti, insomma c'è quell'umidità meravigliosa che ti permette di uscire di casa, sei perfettamente sistemato e dopo circa 7 minuti sembra uno che ha appena finito la Parigi-Dakar. Ecco, guardiamo il lato positivo, è venerdì e se dobbiamo sudare almeno sudiamo verso il weekend. Partiamo dal 1903, perché quell'anno, il 28 agosto, la storia ci regala un nome destinato a diventare un mito, la Harley Davidson. A Milwaukee, nel Wisconsin, William Harley e Arthur Davidson cominciano a costruire una motocicletta. Da lì nascerà qualcosa che andrà molto oltre una semplice moto, perché una Harley non passa inosservata, anzi generalmente prima la senti, no? Con questi controtempi del motore, brum brum brum, poi cominciano a vibrare i vetri delle auto, alla fine dici ah ecco è arrivata. Facciamo poi un salto di 60 anni, arriviamo al 1963, Washington, davanti a una folla immensa, un signore di nome Martin Luther King pronuncia quello che diventerà uno dei discorsi più famosi e importanti del Novecento. Ho un sogno, vi ricordate? Parole sulla libertà, sull'uguaglianza, sul desiderio di una società capace di giudicare le persone per ciò che sono e non per il colore della pelle. I have a dream. Questa era la frase, sono trascorsi 63 anni e quelle parole continuano ancora oggi ad avere una forza straordinaria. Molti pensano che le abbia cogitate un signore di nome Obama, ma le ha vistosamente, senza nascondere, copiate. Ecco, però non le ha dette Obama, le ha dette qualcun altro 63 anni fa. Nel 1749, giusto, nasceva a Francoforte Johann Wolfgang von Goethe, poeta, scrittore, drammaturgo, intellettuale, uno dei grandissimi della letteratura europea, tanto da farvelo ricordare questa mattina, uno di quegli uomini che, pensate, ha fatto talmente tante cose nella vita che oggi per compilare il campo professione su un modulo tipo curriculum vitae avrebbe bisogno di più fogli aggiuntivi. Poi magari ne parleremo nel corso della trasmissione. Il 28 agosto del 1920 nasceva invece un signore che vogliamo ricordare, avrebbe 106 anni, ci lasciò 14 anni fa, uno scrittore, un giornalista tra i principali del Novecento, si chiamava Giorgio Bocca. E poi facciamo un salto nel 65, perché oggi nasceva una signora che con noi della radio ha decisamente qualcosa a che fare, Shania Twain, cantautrice canadese, una delle grandi regine del country pop internazionale, successi che hanno fatto il giro del mondo, tre dei quali li ascolterei anche questa mattina. Allora, non muovetevi, direi che è tutto a posto, c'è giusto da specificare che sarà Andrea Violi il protagonista dei nostri collegamenti con la Gazzetta di Parma.it. Già avete visto il sito Ne Parla, la Gazzetta Ne Parla, e parliamo di una donna trovata di 45 anni senza vita, la madre ha dato l'allarme, accertamenti dei carabinieri in corso, eccetera eccetera eccetera. Tutto questo con Andrea Violi fra poco, ma anche sulla home page della Gazzetta di Parma è questa notizia, occupa la parte principale del sito di questa mattina. Glory.

0: non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, siamo come annunciato, anticipato con Andrea Violi dal sito di gazzettadiparma.it. Caro Violi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo con notizie in primo piano sul nostro sito, il caso della donna trovata morta in casa ieri pomeriggio, una 45enne trovata senza vita in casa. L'allarme è stato lanciato dalla madre. Siamo nella zona ovest della città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il pubblico ministero, il medico legale. Si sta indagando sull'accaduto per chiarire, appunto, c'erano delle ferite da taglio. Il riserbo massimo da parte degli inquirenti, non si escluderebbe nessuna ipotesi, anche se si fa strada al momento l'ipotesi di un gesto di autolesionismo, ma appunto bisogna chiarire appunto tutti i dettagli, quindi gli inquirenti sono al lavoro. Parliamo poi di un caso avvenuto in via Mantova, una aggressione con un 26enne denunciato. Una donna ferita e con abiti strappati è fuggita, si è rifugiata in un bar in via Mantova, e appunto gli agenti della polizia hanno identificato l'aggressore, un 26enne ivoriano che è stato rintracciato e denunciato. Tra l'altro in casa gli agenti hanno trovato anche della merce sospetta di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza, come cellulari, auricolari, rasoi elettrici, tutte appunto materiale su cui bisogna fare accertamenti anche in questo caso. Passiamo poi a un ampio servizio della Gazzetta di oggi, due pagine, trovate chiaramente anche sul nostro sito, sui cantieri stradali, l'estate di passione tra code e disagi, questo è il nostro titolo. Facciamo appunto il punto della situazione sui vari lavori, ultimati gran parte degli asfalti e manutenzioni, e l'assessore De Vanna dice il prossimo anno lavori più diluiti. Ci sono appunto vari punti della città con lavori in corso, il ponte Caprazucca, i disagi al traffico in via Mantova dove c'è appunto si percorre solo su una corsia, e i lavori nella zona di via Budellungo. Poi per i prossimi giorni, dal 31 agosto all'11 settembre, è stato annunciato anche dei lavori sullo stradone, e poi si parla anche della rotatoria dell'Autosole, Ruspe in azione, cambia la viabilità. In questo caso sono partiti i lavori per un investimento da 3.700.000 euro. Andiamo in provincia, il racconto di Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, che mentre andava a funghi ha visto nella zona di Monca, ha visto un uomo, appunto un 78enne caduto in maniera rovinosa in un canalone, ha chiamato i soccorsi ed è stato salvato appunto da soccorso alpino e volontari intervenuti, e il sindaco appunto racconta questa esperienza. Infine parliamo di calcio. Il rinforzo per il Parma è arrivato Giovanni Fabiane, 23enne, centrocampista in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Ecco, ieri era in città, abbiamo le prime foto, i video sul nostro sito, e un ampio resoconto di Marco Bernardini che spiega appunto, parla un po' delle caratteristiche di questo nuovo giocatore nella rosa del Parma. E per il momento è tutto.
2: Violi, ci ritroviamo in studio alle
3: 11.45.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ed ecco qua la formazione Latte e Cioccolato, così venivano soprannominati in modo molto tranquillo, senza parlare, adesso magari Latte e Cioccolato diventa un problema dirlo, ma allora era normale. Sono passati 20 anni prima che il mondo cambiasse e così parlavamo, dicevamo di loro senza nessun tipo di appiglio strano o particolare. Lighthouse Family, li avete ascoltati questa mattina con un pezzo dal titolo I, poi c'era Rain Cloud e tante altre storie musicali alle quali ci hanno abituato, no? Questa musica tranquilla. E adesso un pezzo che fa più o meno così.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Luna Araba insieme a Di Martino, Carmen Consoli, c'è anche Colapesce, o è meglio dire Colapesce con Di Martino e Carmen Consoli. In realtà il duo si era formato in modo semplicemente estemporaneo. Noi parleremo, anzi io vi parlerò fra pochissimo, di un mito a due ruote che si chiama Harley Davidson. Ne abbiamo parlato in apertura. 123 anni fa nasceva, nel 1901, a Milwaukee, qualcosa di più di una semplice motocicletta.

sì, sì, sì, stavo guardando tutti questi modelli straordinari, pazzeschi. Vediamo, sì, della Harley, non Harley, Harley. Allora, un salto indietro, i grandi miti a due ruote. Ieri parlavamo, se vi ricordate, di quello che è stato il fenomeno Vespa lanciato in tutto il mondo grazie a una pellicola, e parlavamo di Vacanze Romane con Gregory Peck e soprattutto lei, Audrey Hepburn, e un altro mito a due ruote. Ecco, non si parla solo di una semplice motocicletta, stai parlando di un rumore, di un'immagine, di uno stile di vita. Oh, ci sono gli inossidabili ormai, che li vedi, capelli magari bianchi, lunghi, con codino, e hanno questa tuta che in un modo o nell'altro ha caratteristiche simili uno con l'altro, quindi giacche magari con le frange di pelle, caschi di un certo tipo, insomma li vedi gli Harley Davidsoniani, no? Quindi il rumore, l'immagine, uno stile di vita, una strada americana che tra l'altro non sembra proprio non finire mai, il giubbetto di pelle, soprattutto quel suono, no? Quel meraviglioso, inconfondibile rumore robustissimo. Perché questa Harley, diciamolo, la riconosciamo ancora prima di vederla, si sente da lontanissimo, quella è una Harley, e poi arriva per vedere che modello è. E allora tutto comincia in maniera decisamente meno cinematografica. Siamo a Milwaukee, nel Wisconsin, all'inizio del Novecento, e c'è William Harley e Arthur Davidson, che sono due ragazzi appassionati di meccanica, e intorno al 1901 cominciano proprio a sperimentare con piccoli motori montati sulle biciclette. Il primo tentativo non è esattamente un capolavoro, il motore è troppo debole, e allora fanno una cosa che, a pensarci, è alla base di tantissime grandi storie: invece di arrendersi o migliorare, cancellano il progetto e ricominciano da capo. E diciamo che questa è una regola che alcuni di noi magari usano, no? Quando proprio vedi che sei ormai troppo ingarbugliato, incasinato, non riesci più a trovare il filo e a continuare a creare bene, butti tutto e ricominci da capo. E allora nel 1903 lavorano a qualcosa di più serio, un motore più grande, un telaio progettato appositamente. E sapete dove nasce quella che diventerà una delle aziende motociclistiche più famose del mondo? In uno stabilimento enorme? No, in una baracca di legno nel cortile di casa Davidson, così come quelli che hanno inventato computer nascevano nei garage. Ecco, qui una baracca di legno, circa 3 metri per 4 e mezzo, quindi proprio un buco. Praticamente oggi ci metteremmo il tagliaerba, 2 bici, 4 scatoloni di Natale, diremmo non c'è più posto. Loro ci hanno fatto nascere la Harley. C'è una cosa interessante: all'inizio non erano soltanto Harley e Davidson. Nel 1903 entrava nel progetto anche Walter Davidson, fratello di Arthur, e qualche anno dopo si aggiungeva l'altro fratello, William Davidson. 4 ragazzi che probabilmente non potevano immaginare che poi quel nome sarebbe stato conosciuto più di un secolo dopo praticamente in ogni angolo del pianeta. Pensate che alla fine di quel primo anno hanno venduto non più di 3 motociclette, 3, altro che multinazionale. Per finanziare la crescita, i due firmarono persino un prestito da $170 ricevuti da uno zio ottantenne che faceva l'apicoltore. Insomma, dietro uno dei marchi più famosi d'America c'è stato anche uno zio con le api e $170. Però Harley Davidson cresce, arrivano le corse, i viaggi, le guerre, le moto utilizzate dalle forze armate americane, i grandi bicilindrici, e soprattutto nasce qualcosa, il mito Harley. Perché nel tempo la moto diventa praticamente una dichiarazione personale. Non compri una moto, compri l'idea della strada aperta, dell'andare dove vuoi, del viaggio senza fretta, della libertà.
E poi ci sono quei nomi meravigliosi dei motori Harley, no? Che sembrano soprannomi usciti da un'officina americana. Knucklehead, Panhead, Slovehead. Il Knucklehead, per esempio, si chiamava così perché i coperchi delle valvole ricordavano Mac, le nocche di una mano. Il Panhead invece prendeva il soprannome dalla forma dei coperchi delle valvole, che sembravano delle padelle rovesciate. Insomma, nomi non inventati da qualche agenzia di marketing, nominati guardando i motori. Quella sembra una nocca, quella una padella, e allora vendiamola così. Poi arriva il cinema ed è lì che la Harley diventa definitivamente leggenda. Nel 69 esce Easy Rider. Peter Fonda attraversa l'America sulla sua celebrissima, o celeberrima se preferite, Captain America, il chopper con il serbatoio decorato con la bandiera statunitense, e quelle moto utilizzavano motori Harley Davidson Panhead. E dopo quel film la moto non è più un mezzo per spostarsi, no? Diventa sullo schermo il simbolo di un'intera idea di vita: libertà, viaggio, anticonformismo, ribellione. E poi il rapporto tra la Harley continua. Pensate alla Fat Boy guidata da Arnold Schwarzenegger in Terminator 2, una delle entrate in scena motociclistiche tra l'altro più celebri della storia del cinema. E così, da una piccola baracca del Milwaukee, nel 1903 siamo arrivati a questo oggetto diventato parte dell'immaginario collettivo, grazie soprattutto, diciamola, al cinema, come nella Vespa ieri Vacanze Romane ha dato un bel input a questo marchio. Ci sono moto più veloci, è vero, ci sono moto più leggere, è vero, ci sono moto più sofisticate tecnologicamente, è vero, ma pochissime motociclette sono riuscite a diventare un personaggio, perché una Harley non vuole solo portarti dal punto A al punto B, vuole farti venire voglia di chiederti: e se invece continuassi a guidare e tirassi dritto? A questo punto ci vuole una canzone, ma non una canzone qualsiasi. C'è una strada davanti, un motore Harley americano sotto di noi e un pezzo che, quando parte, ti faccia venire immediatamente voglia di mollare tutto e partire a cavalcioni, a bordo, comunque a cavalcioni, domando una vera Harley. Il collegamento con Easy Rider è immediato, perché il pezzo che vi faccio ascoltare accompagna l'inizio del viaggio di Wyatt e Billy nel film. Ecco, c'è anche un'altra curiosità: Born to be Wild contiene l'espressione heavy metal thunder, che è spesso citata nella storia dell'origine dell'espressione heavy metal. Vi ho già parlato di che canzone si tratta, Born to be Wild, appunto, nato per essere selvaggio, erano gli Steppenwolf.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
2: Città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, giusto giusto il tempo per ascoltare il prossimo pezzo e poi sarà notizie locali, quelle in collegamento con la redazione di 12 TV Parma, che entra in gioco a partire appunto dalle 10. Ci sentiamo con loro fra pochissimo.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella prima periferia di Parma. Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita all'interno del suo appartamento in zona ovest della città. A dare l'allarme è stata la madre, che preoccupata perché da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con la figlia si è recata nell'abitazione facendo la drammatica scoperta. Massimo riserbo da parte degli inquirenti. In una nota la procura di Parma non esclude alcuna ipotesi, dal gesto di autolesionismo fino all'omicidio. E momenti di paura quelli vissuti in via Mantova. Poco dopo le 5, una donna italiana in lacrime e semisvestita si è rifugiata in un bar tabaccheria per sfuggire ad un uomo, probabilmente il compagno. Sul corpo aveva ecchimosi e macchie di sangue. Sul posto sono intervenute le volanti, che hanno bloccato il 26enne ivoriano e lo hanno portato in questura. È stato denunciato per lesioni ma anche per ricettazione e detenzione di droga. In casa aveva infatti hashish e oggetti probabilmente oggetto di furto. È risultato essere irregolare in Italia. Cambiamo pagina, ancora i lavori stradali dal lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre. Modifica alla viabilità su stradone Martiri della Libertà tra via Passo Buole e via Racagni per consentire il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento. È previsto il restringimento della carreggiata verso il Petito e diverse altre misure nella zona interessata, con inevitabili disagi per la circolazione. Ed è già al lavoro anche l'esercito nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. Cambiamo pagina ancora, torna da oggi Tutti Matti per Colorno, il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo giunto alla 19ª edizione. Per due weekend fino al 6 settembre Reggia Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo, con più di 40

0: proposte tra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori, 12 gli spazi coinvolti, con gran parte degli appuntamenti gratuiti o ad offerta libera. In chiusura al calcio, dopo l'acquisto dalla Fiorentina di Giovanni Fabiana, che già si allena con i nuovi compagni a Collecchio, il Parma nelle ultime ore ha definito anche l'arrivo dell'esterno offensivo Ezequiel Zeballos. Il 24enne argentino del Boca Juniors ha detto sì all'offerta crociata, che ha superato la concorrenza del Napoli, affare sui 5 milioni di euro, e ora la società andrà a caccia di un difensore d'esperienza, novità attese nelle prossime ore. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
2: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, questa mattina c'è un artista che compie la bellezza di 61 anni e si chiama Shania Twain. Ebbene sì, oggi 61 anni, sabato 21 agosto nasceva questa artista famosa a livelli internazionali, canadese, a Windsor, precisamente nata nel Canada meridionale. È registrata all'anagrafe come Eileen Regina Edwards CC OC, giusto? È una cantautrice di genere più country che pop, nota con lo pseudonimo di Shania Twain, dove il primo termine è OIBUA della tribù nativi americani, è traducibile con la parola vado a modo mio, per capirci. Questa è la frasetta, più che parola, la frasetta che ci dà la possibilità di capire il senso di questa artista. Allora, io direi di cominciare ad ascoltarcela con uno dei suoi più grandi successi. Si chiama That Don't Impress Me Much, Shania Twain.

Dopo un primo importante riscontro con la canzone dei Woman, Me si impone sulla scena due anni dopo con Come On Over, il decimo in assoluto più venduto nel mondo e il più venduto di tutti i tempi da una donna. Pensate, 39 milioni di copie, che non sono certo poche, anzi per quei tempi, no? Si parla poi del 95, quando i dischi si vendevano ancora. Vincitrice di 5 Grammy, oltre 65 milioni di dischi venduti. Man, I Feel Like a Woman, questa canzone, e Shania Twain ai suoi cavalli di battaglia. Ne abbiamo ascoltati due fino a questo momento, e poi c'è il singolo nel giugno del 2017 che anticipa quello che è stato il quinto album di inediti, Now, uscito il 29 settembre. Il 3 febbraio del 2023 pubblica il suo sesto album in studio. Tutto questo per augurare buon compleanno a Shania Twain, oggi 61 anni, con questo ultimo pezzo, il singolo del quale vi parlavo, del giugno 2017. Si chiama Life's About to Get Good. Buon compleanno.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini. Uno.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Ciao a tutti, io sono Beppe Carletti dei Nomadi, vi ricordo che siete su Radio Parma, ciao, un abbraccio.

0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
3: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
4: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
3: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma in collaborazione con la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
4: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
3: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
5: Una partita difficile, avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ed ecco qua in piena epoca dance, anche le nostre discoteche mini maxi erano seminate un po' dovunque in quegli anni. The Tramps con questo pezzo dal titolo Disco Inferno, inferno tradotto in inglese la parola è hell, e allora un personaggio che non c'è più e che amiamo ricordare, voce straordinaria e straordinariamente roca, quella di Chris Rea, un modo di correre sulle note di quelle più semplici, paiono banali come i giri, ma in realtà c'è tanto e molto di più. Una prova ne è questa: energia, coinvolgimento e, perché no, spinta sempre verso in avanti. Parliamo dell'inferno e allora questa è la strada che ci dovrebbe portare là. The Road to Hell.

Beh, l'inferno non ci stimola senza dubbio gran bei momenti, ma allora vediamo di equilibrare con una cosa che invece ci porta gioie, ricorrenze, per lo più positive, ma anche negative. Vogliamo dare spazio maggiormente ai fiori, che ne so, per battesime, matrimoni, ecco, facevo un po' fatica a darlo, ma questa parola a dirla, ma vedo che ci sta. Insomma, parliamo dei fiori. Perché? Perché c'è la battaglia dei fiori, nel senso che nel 2009 su un sito spagnolo un importante motore di ricerca, lo dico Google, dedicava un doodle, che è appunto quel logo dove c'è la stringa di ricerca che si trasforma per magari un giorno per ricordare persone in un determinato paese o cose particolari per un determinato altro, ma ci sono quelli mondiali e ci sono invece quelli che vengono designati principalmente a determinate località. Bene, in questo caso sul sito spagnolo Google ricordava la battaglia dei fiori di Laredo. In questa cittadina spagnola, dal 1908 all'ultimo venerdì di agosto, si tiene una festa nota come la Batalla de Flores. Che cosa succede? Lungo le vie cittadine sfilano carri ornati di fiori, con persone in costumi locali che bombardano con fiori i pedoni e gli altri carri. Ecco, anche se la festa in realtà dura solo un giorno, la preparazione della battaglia dei fiori ha qualcosa da parte della cittadinanza davvero di incredibile, nel senso che è una festa che si consuma in un giorno, ma occupa mesi e mesi per la preparazione e per la popolazione di Laredo. Detto questo, una canzone che si chiama semplicemente Fiori, Flowers. We were good.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti.
0: I gatti vostri.
1: A lunedì. Ciao.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella prima periferia di Parma. Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita all'interno del suo appartamento in zona ovest della città. A dare l'allarme è stata la madre, che preoccupata perché da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con la figlia si è recata nell'abitazione facendo la drammatica scoperta. Massimo riserbo da parte degli inquirenti. In una nota la procura di Parma non esclude alcuna ipotesi, dal gesto di autolesionismo fino all'omicidio. E momenti di paura quelli vissuti in via Mantova. Poco dopo le 5, una donna italiana in lacrime e semisvestita si è rifugiata in un bar tabaccheria per sfuggire ad un uomo, probabilmente il compagno. Sul corpo aveva ecchimosi e macchie di sangue. Sul posto sono intervenute le volanti, che hanno bloccato il 26enne ivoriano e lo hanno portato in questura. È stato denunciato per lesioni ma anche per ricettazione e detenzione di droga. In casa aveva infatti hashish e oggetti probabilmente oggetto di furto. È risultato essere irregolare in Italia. Cambiamo pagina, ancora i lavori stradali da lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre. Modifica alla viabilità su stradone Martiri della Libertà tra via Passo Buole e via Raccagni per consentire il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento. È previsto il restringimento della carreggiata verso il Petito e diverse altre misure nella zona interessata, con inevitabili disagi per la circolazione. Ed è già al lavoro anche l'esercito nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. Cambiamo pagina ancora, torna da oggi Tutti Matti per Colorno, il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo giunto alla 19ª edizione. Per due weekend fino al 6 settembre Reggia Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo, con più di 40 proposte tra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori. 12 gli spazi coinvolti, con gran parte degli appuntamenti gratuiti o ad offerta libera. In chiusura al calcio, dopo l'acquisto dalla Fiorentina di Giovanni Fabiana, che già si allena con i nuovi compagni a Collecchio, il Parma nelle ultime ore ha definito anche l'arrivo dell'esterno offensivo Ezequiel Zeballos. Il 24enne argentino del Boca Juniors ha detto sì all'offerta crociata, che ha superato la concorrenza del Napoli, affare sui 5 milioni di euro, e ora la società andrà a caccia di un difensore d'esperienza, novità attese nelle prossime ore. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico urbano.

0: ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
1: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
2: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri 3 coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Un uomo di 44 anni, già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004 a Torbella Monaca, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
2: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la Polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
1: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in 4 fasce, una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà 2 avversarie per ciascuna delle 4 fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti 2 italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Il giallo della 45enne trovata senza vita in casa nella zona ovest della città, sequestrati due coltelli, nessuna ipotesi esclusa, gli inquirenti indagano a tutto tondo, ogni ipotesi è aperta dall'omicidio al gesto estremo. Sono stati appunto sequestrati due coltelli, presto la magistratura darà l'incarico per l'esame dell'autopsia, oltre agli accertamenti sui coltelli sequestrati, e sono in corso tra l'altro i rilievi dei RIS, dei carabinieri, appunto nella casa di Largo Visconti dove è avvenuto il fatto. Pubblichiamo anche un video con una testimonianza di una vicina che dice la donna era preoccupata ultimamente per questioni di lavoro, ma non c'erano altri elementi che lasciassero presagire quanto accaduto, e ovviamente siamo in notizia in aggiornamento, più tardi altri dettagli. Parliamo di viabilità in questo momento, sono segnalati in autostrada A1 verso Milano 3 km di coda per un incidente fra Parma e il bivio con l'autocisa, e ci sono anche dei rallentamenti, dei disagi per chi arriva dall'autocisa e deve immettersi proprio in A1 verso Milano a causa di questo incidente. Parliamo poi di polizia locale. La polizia locale ha tracciato un bilancio dei primi 7 mesi da gennaio a luglio, quindi nei controlli sul trasporto merci, quindi sono stati controllati 65 autocarri in tutto e sono state trovate numerose infrazioni fra praticamente eccesso di velocità, irregolarità nel cronotachigrafo e in altri dispositivi, tempi di riposo non rispettati, e quindi ecco, tutti i dettagli sul nostro sito. In primo piano anche il caso di una donna ferita e con gli abiti strappati che è fuggita dopo un'aggressione e si è rifugiata in un bar in via Mantova. L'aggressore è stato trovato e denunciato, è un 26enne ivoriano. Tra l'altro gli agenti in casa sua hanno trovato anche merce sospetta di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza, come cellulari, auricolari e rasoi elettrici, quindi continuano anche gli accertamenti. Oggi sul giornale e sul sito facciamo anche il punto sui cantieri stradali in città. Estate di passione tra code e disagi è il nostro titolo, ultimati gran parte degli asfalti e delle manutenzioni, però appunto in alcuni punti della città si continua a lavorare, il ponte Caprazucca ancora, ecco, in via Mantova, zona via Budellungo. L'assessore De Vanna spiega che il prossimo anno i lavori saranno più diluiti. Infine lo sport, il Parma Calcio ha trovato un rinforzo, il centrocampista 23enne dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, Giovanni Fabian, ecco, è arrivato ieri, abbiamo le prime foto e video dell'arrivo in città del giovane giocatore, ecco, un affare da 14 milioni di euro, un rinforzo dopo tra l'altro i problemi di Nicolussi Caviglia. È tutto, buona giornata.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. La musica di ieri, oggi

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella prima periferia di

0: Sono intervenute le volanti che hanno bloccato il 26enne ivoriano e lo hanno portato in questura. È stato denunciato per lesioni ma anche per ricettazione e detenzione di droga. In casa aveva infatti hashish e oggetti probabilmente oggetto di furto. È risultato essere irregolare in Italia. Cambiamo pagina, ancora i lavori stradali dal lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre, modifica alla viabilità su stradone Martiri della Libertà tra via Passo Buole e via Racagni per consentire il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento. È previsto il restringimento della carreggiata verso il Petito e diverse altre misure nella zona interessata con inevitabili disagi per la circolazione. Ed è già al lavoro anche l'esercito nell'area dell'ex Castelletto, dove il 27 settembre sarà rimossa la bomba della Seconda Guerra Mondiale. In corso gli scavi per realizzare il sarcofago di protezione. L'operazione richiederà l'evacuazione di circa 6.000 residenti nel raggio di 500 metri. L'ordigno sarà poi trasportato e fatto brillare a Rubiano. Cambiamo pagina ancora, torna da oggi Tutti Matti per Colorno, il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo giunto alla 19ª edizione. Per due weekend fino al 6 settembre Reggia Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo con più di 40 proposte tra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori, 12 gli spazi coinvolti con gran parte degli appuntamenti gratuiti o ad offerta libera. In chiusura al calcio, dopo l'acquisto dalla Fiorentina di Giovanni Fabiana, che già si allena con i nuovi compagni a Collecchio, il Parma nelle ultime ore ha definito anche l'arrivo dell'esterno offensivo Ezequiel Zeballos. Il 24enne argentino del Boca Juniors ha detto sì all'offerta crociata, che ha superato la concorrenza del Napoli, affare sui 5 milioni di euro, e ora la società andrà a caccia di un difensore d'esperienza, novità attese nelle prossime ore. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
2: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di Re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
1: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7.35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, sul posto anche i carabinieri.
2: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri 3 coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccard, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan e Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint-Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como, match memorabili con Paris Saint-Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento in Largo Visconti nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento. A dare l'allarme è stata la madre, che si è recata nell'abitazione non riuscendo da tempo a mettersi in contatto con la figlia. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio, in casa vistose macchie di sangue. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. Procura di Parma, che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria, con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio, pianificato nei dettagli dei vertici della documentation, lo spietato servizio segreto burundese con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Cambiamo pagina adesso, i lavori stradali, perché da lunedì 31 agosto e fino a venerdì 11 settembre ci sono modifiche alla viabilità su Stradone Martiri della Libertà tra via Passovuole e via Racagni, per consentire il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento. È previsto il restringimento della carreggiata verso il Petito e diverse altre misure nella zona interessata, con inevitabili disagi per la circolazione. Il punto sul meteo: si è registrato infatti un nuovo record stagionale con una notte tropicale Lafa alle stelle. La minima registrata a Parma è stata di 23,5 gradi, dati mai registrati in tempo di rilevazioni nella terza decade di agosto. La prima mattinata caratterizzata da una totale saturazione dell'aria con umidità prossima al 100% e la formazione di nebbia e foschia. Domani cielo soleggiato su tutta la provincia e massima di 33 gradi. Torna da oggi Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo giunto alla 19ª edizione per due weekend fino al 6 settembre. In questo caso Reggia, Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo, con più di 40 proposte tra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori. 12 gli spazi coinvolti, con gran parte degli appuntamenti gratuita o ad offerta libera. In chiusura al calcio, dopo l'acquisto della Fiorentina di Giovanni Fabiani, il Parma stringe il cerchio per il nuovo esterno offensivo. Il 24enne argentino del Boca Juniors, Ezequiel Zeballos, ha detto sì ai crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Gli emissari sono in Italia. Domani sera intanto per il Parma la partita contro la Juventus. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
5: Tutti Matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre, Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
1: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
2: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
1: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
2: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
1: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18° e Pecco Bagnaia 20°. Buone sensazioni invece da Aldeguerre e Zarco, rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati.
1: Presenta le nuove collezioni 2027 anche in Montone e Cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento in Largo Visconti nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento. A dare l'allarme è stata la madre, che si è recata nell'abitazione non riuscendo da tempo a mettersi in contatto con la figlia. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio, in casa vistose macchie di sangue. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. Procura di Parma, che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria, con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio pianificato nei dettagli dei vertici della documentation, lo spietato servizio segreto burundese con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Cambiamo pagina adesso, i lavori stradali, perché da lunedì 31 agosto e fino a venerdì 11 settembre ci sono modifiche alla viabilità su Stradone Martiri della Libertà tra via Passovuole e via Racagni, per consentire il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento. È previsto il restringimento della carreggiata verso il Petito e diverse altre misure nella zona interessata, con inevitabili disagi per la circolazione. Il punto sul meteo: si è registrato infatti un nuovo record stagionale con una notte tropicale, l'AFA alle stelle. La minima registrata a Parma è stata di 23 gradi e mezzo.

0: artisti da tutto il mondo con più di 40 proposte tra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori. 12 gli spazi coinvolti, con gran parte degli appuntamenti gratuita o ad offerta libera. In chiusura al calcio, dopo l'acquisto della Fiorentina di Giovanni Fabiani, il Parma stringe il cerchio per il nuovo esterno offensivo. Il 24enne argentino del Boca Juniors, Ezequiel Zeballos, ha detto si è crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Gli emissari sono in Italia. Domani sera intanto per il Parma la partita contro la Juventus. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
7: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna, ultimo appuntamento di questa prima settimana con noi, sia sulle frequenze FM sia in diretta streaming, in podcast sulle nostre piattaforme. Ultimo appuntamento, dicevo, di questa prima settimana di campionato. È giornata di vigilia, quella di oggi. Domani sera la sfida alle 20.45 contro la Juventus, ma è soprattutto un altro giorno intenso di mercato. È inevitabile non dirlo, c'è questo come priorità in casa Parma per quanto riguarda gli addetti ai lavori, forse non, sicuramente non per questa, che anche probabilmente per questo non sta parlando in modo classico alla vigilia del match di fronte ai giornalisti, ma fatto sta che questo è il menù che ci propone il calcio di oggi, con il mercato aperto anche oltre le prime giornate. Dunque tra pochissimo tutte le ultime novità in casa crociata. Ma guarderemo chiaramente anche alla partita di domani, perché ha parlato Corvi, Edoardo Corvi, poco fa al centro sportivo di Collecchio, e come detto non ha parlato Carlos Cuesta. Non so se la società diffonderà un video preparato, confezionato con le parole del tecnico pre-gara, anche per rispettare alcuni obblighi per quanto riguarda la Lega Serie A. Fatto sta che non ha incontrato i giornalisti, c'era a Collecchio stamattina Edoardo Corvi. Sentiremo però anche le parole di due argentini come David Romero e Tomás De Martis, che hanno parlato ieri pomeriggio al Tardini, in questo caso. E poi i nostri ospiti con le ultime novità tra formazione e mercato. Allora io ricordo il numero per scriverci, che è il 333 9200 170. Partiamo subito ricapitolando nel nostro servizio gli ultimi movimenti in casa Parma. Dopo il centrocampista, ecco l'attaccante. Gli ultimi giorni di mercato si confermano decisivi per il Parma, al netto dell'infortunio di Nicolussi Caviglia e della sua necessaria sostituzione in mediana. Nelle ultime ore

0: È arrivato infatti sia la proposta crociata di Ezequiel Zebagios, che dunque dovrebbe essere il nuovo attaccante esterno citato dal CEO Cherubini come obiettivo per rinforzare il reparto. Il 24enne argentino, che finora ha vestito solo la maglia del Boca Juniors dalle giovanili alla vittoria di un campionato, si sarebbe convinto ad accettare la destinazione ducale. In scadenza a fine anno, da tempo era offerto a diversi club, a Napoli in primis, azzurri che però non possono affondare il colpo causa affollamento offensivo. Dalla Parma 5 milioni di euro per il cartellino e uno all'anno per il giocatore, ma sono anche i crociati ad essersi convinti dell'acquisto, visto che Zebagios negli ultimi anni non è mai stato continuo a causa di qualche problema fisico di troppo. Le prossime ore decisive per la fumata bianca, mentre in difesa preferito rimane Diego Carlos, che però ha richieste di ingaggio alte. Resta dunque viva l'ipotesi d'Ossena. Intanto Fabiana è già nel gruppo di Carlos Cuesta alla vigilia del match contro la Juventus. Il tecnico spagnolo dovrebbe confermare il 4-3-3, ma anche un po' di scelte da fare in difesa: Ndiaye titolare o Del Prato accentrato con Brički dal primo minuto. In mediana non è esclusa una conferma per Konaté. In attacco chiede spazio Fregana, ma anche Romero, che presentandosi al Tartini con De Martis ha spiegato di essere pronto.
1: Sicuramente è una caratteristica dominante è la potenza. Mi piace molto attaccare gli spazi, mi piace aiutare i miei compagni, e se dovessi dire uno dei miei idoli sicuramente è Luis Suarez.
2: Era mi referente.
3: Palla in tribuna.
0: Tra poco sentiremo ancora le parole di Romero. Domani dunque la seconda giornata che inizia questa sera alle 20:45 con Milan-Venezia, domani alle 18:30 Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone, insieme anche a Monza-Udinese, poi la partita dei crociati a Torino. Alle 18:30 domenica Napoli-Como, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa, e poi lunedì alle 18:30 Lecce-Roma e alle 20:45 Atalanta-Bologna. Nel frattempo, nella giornata di oggi, anche i sorteggi per quanto riguarda l'Europa League, dopo quelli della Champions League di ieri. Cito solo per quanto riguarda le italiane, lo cito in chiave Parma, il fatto che il Milan affronterà nelle 8 partite, 4 in casa, 4 in trasferta, del proprio programma, della propria strada, diciamo, verso i turni eliminazione diretta, affronterà anche il Benfica di Alessandro Cercati, ex crociato, si è trasferito da poco e è esordito proprio in Coppa. Affronterà dunque il Milan, partita che si giocherà a San Siro in questo caso. Abbiamo sentito le ultime novità di mercato, allora cosa diciamo? Che in realtà l'arrivo di Zebagios non è, lo dico all'Argentina, poi vedremo con lui nel caso come sarà la pronuncia corretta, perché spesso ci sono delle irregolarità o di casi specifici. Comunque Ezequiel Zebagios non è detto che arrivi. Allora, lui ha accettato, ha detto un sì di massima tramite i suoi agenti all'offerta del Parma, che per lui è circa su 1 milione di euro a stagione. Il club si sarebbe accordato invece col Boca sui 5 milioni per l'acquisto definitivo, però in questo momento i suoi agenti, i suoi emissari sono in Italia, ci sarebbe anche il Bologna sulle sue tracce, un giocatore che, come sapete, è stato spesso e volentieri accostato anche nei mesi scorsi a grandi club, a club importanti comunque, che l'hanno seguito, testimonianza delle sue qualità indiscutibili, per esempio Napoli, seguito anche perché va in scadenza a fine dicembre, quindi società come gli azzurri puntavano ad averlo a zero, a prenderlo da svincolato. Probabilmente non sarà così, i suoi agenti spingono proprio per la cessione, immagino farà così anche il Boca Juniors per non perderlo a zero, cosa non convince del tutto il Parma. Le sue condizioni fisiche, un giocatore che ha sempre fatto tutta la trafila del Boca Juniors, ma negli ultimi anni non è che abbia giocato, sì, ha collezionato le presenze, ma non l'ha fatto mai con troppa continuità, nonostante abbia delle qualità di assoluto valore, come testimoniano tutte le immagini che si possono anche recuperare su internet. Tanti messaggi che già ci state inviando al nostro numero, il 333-9200-170. Ci scrive Davidone, dice, esprime i suoi dubbi sulle voci su Zeballos, un giocatore che aspetta sino all'ultimo la chiamata del Napoli, poi decide, vabbè, se non si può allora andiamo al Parma, non mi sembra un gran acquisto, e poi perché vogliamo dare via Anquist, si legge dell'interessamento dell'Avellino, perché non ha convinto nei 10 minuti giocati sabato scorso, non mi sembra un gran ragionamento. Sì, è vero, anche se mettiamo uno accanto all'altro, Zeballos e Anquist, non ci sarebbe dubbio su cui scegliere, dico l'argentino. Cioè, parliamo di due giocatori comunque di talento e di qualità che non si possono paragonare, a favore, ripeto, del giocatore del Boca. È un po' come quando si parlava, insomma, di Mandela Keita e lo si paragonava a Cyprien. Insomma, poi l'abbiamo visto, quindi il Parma è su di lui, deve essere motivato anche, credo che il Parma non vada a insistere anche per questo motivo, come scriveva il nostro ascoltatore. Per quanto riguarda la difesa, invece, in cima alla lista rimane Diego Carlos, ma in questo caso non convince la cifra, quello che lui chiede, perché è un giocatore che costa, come stipendio, un po' come il caso di Strefezza, ecco, per intenderci. Mentre per quanto riguarda il centrocampo, Fabian dovrebbe essere già a disposizione per la partita di Torino. E nel Toto formazione in tanti inseriscono Romero, David Romero. Lui ieri in conferenza di presentazione insieme all'altro argentino De Martis ha detto di essere pronto, si allena con la squadra comunque da 7-8 giorni e di fila, vedremo se ci sarà una chance da titolare, vedremo se sarà schierato al centro dell'attacco, se invece sarà confermato e Bilal Touré. Vedremo poi che chance avrà anche Frigan, che chiede spazio, anche lui sta bene, ma intanto sentiamo Romero, le sue parole già tradotte dal Parma Calcio nel nostro contributo.
4: Volevo chiedere a Romero come è nata la trattativa e perché hai scelto Parma.
2: Bueno, la verdad que
1: durante la finestra di mercato il Parma si è dimostrato sempre più interessato nei miei confronti. Con il passare dei giorni anche io mi sono trovato sempre più coinvolto, e perché il progetto mi è piaciuto tantissimo. Una cosa particolare che ho notato è che la mia voglia di crescere va di pari passo con quella della squadra, e quindi è stata per me un'ottima decisione.
4: Molti a livello di caratteristiche ti hanno paragonato a Lautaro Martinez, ti chiedo chi è il tuo modello e quali sono le tue qualità principali.
2: Bueno, grazie.
1: Beh, grazie mille per il paragone. Sicuramente è una caratteristica dominante è la potenza. Mi piace molto attaccare gli spazi, mi piace aiutare i miei compagni, e se dovessi dire uno dei miei idoli sicuramente è Luis Suarez.
2: Era mio referente.
4: Ho visto un po' alcune tue immagini in azione e sei ovviamente un attaccante che lega molto il gioco, come probabilmente l'anno scorso è mancato a questa squadra. C'era un attaccante che dava un riferimento molto molto preciso alla squadra, come Pellegrino. Secondo te quanto tempo servirà alla squadra per passare da quel tipo di gioco a un giocatore che come te invece unisce molto di più i reparti?
2: Ciao, io credo che, bueno, il tecnico.
1: Sì, sicuramente è qualcosa che in prima persona dovrà fare il nostro mister, e io quello che posso fare è essere a disposizione, mettermi in gioco e attaccare gli spazi e crescere attraverso le partite, partita dopo partita, e anche nel tempo, e poi i risultati verranno.
2: Che possiamo ir cambiando e, bueno, ovviamente sempre rispettando lo che pide il tecnico.
4: Ti chiedo anche una curiosità. Ho saputo che in realtà prima di fare l'attaccante avevi iniziato da portiere. E che cosa è che ti ha fatto cambiare idea e cambiare ruolo? Forse era più facile fare gol, no? Che evitarlo.
2: No, bueno, sì, empecé come arquero però
1: sì, beh, diciamo da bambino sì, ho iniziato effettivamente come portiere all'età di circa 6-7 anni, poi ho visto che mi piaceva uscire piano piano, quindi ho cominciato dal centrocampo e poi sono arrivato davanti con il mio ruolo attuale, è vero.
2: Delantero quando mi di cuenta che poi esplotare mi potenziale ahí.
5: Ho sentito di te che sei un attaccante a cui piace giocare molto anche in coppia, quindi magari in un attacco a due o con un altro centravanti. Pensi di riuscire a dialogare bene insieme a El Bilal Touré e a Nestel Fej, e se già in questi giorni di allenamento ti sei allenato insieme a loro e se avete già creato un feeling?
2: Sì, la verdad che
1: a me piace moltissimo giocare appunto in coppia, diciamo, mi sento bene, e quello che però ho potuto vedere è che non è la soluzione standard qui in Italia, quindi bisogna anche abituarsi alla situazione che si trova nel posto dove si è. Quindi grazie, diciamo, alla squadra e grazie alle indicazioni del mister cercherò comunque di seguire i moduli che mi verranno dati al meglio, e sì, ho già avuto occasione di allenarmi, di dialogare con i miei compagni di reparto e mi sono trovato molto bene.
5: Abbiamo saputo che prima del tuo arrivo a Parma c'erano molte squadre interessate a te, non solo in Sud America ma soprattutto in Europa, e in Italia in particolare c'è stato il Cagliari, con il quale il Parma ha avuto diverse, diciamo, operazioni congiunte. E volevo chiederti se effettivamente sapevi di questo interessamento e se c'è stato anche una decisione da parte tua per Parma piuttosto che un'altra destinazione.
2: Sì, stavo al tanto di che aveva un altro equipo.
1: Sì, ne ero a conoscenza, e la decisione sì è stata mia, perché come ho già detto prima, il progetto e la squadra mi sono piaciuti tantissimo.
2: La verdad que el proyecto del club me gustó mucho y por eso también tomamos la decisión de venir acá para seguir creciendo.
6: Le chiedo se conosceva già Parma prima del suo arrivo, se in Sud America ha avuto modo anche di seguire il Parma, di conoscere la storia di questo club che è stata comunque segnata e attraversata da tanti argentini.
2: Sì,
1: non ho avuto occasione di vedere partite, però conoscevo il Parma e sapevo che moltissimi argentini si trovavano qui, e anche perché con il fatto che giocava Pellegrino e ha fatto molti gol, mi capitavano spesso immagini dei suoi gol e quindi ero a conoscenza della squadra.
6: Intorno a lei c'è tanta attesa, nel senso, come dicevano prima i colleghi, è un attaccante comunque diverso, però ci si aspetta lei tantissime cose, gol, movimenti. Cosa si sente di poter dire? Cosa può dare a questa squadra?
2: Sì, bueno, la verdad que me lo han hecho llegar a eso.
1: Sì, so bene, tutte queste cose che mi avete detto le ho sapute, e la mia speranza è nel tempo più breve possibile di giocare e di far vedere le mie qualità e di dimostrare tutto l'entusiasmo che ho, di segnare tanti gol e di aiutare la squadra al meglio.
2: Dove sia necessario.
6: Tra poche ore ci sarà una partita che da queste parti pesa parecchio, si gioca contro la Juventus. Lei ha l'occasione di debuttare in uno stadio importantissimo come la casa della Juventus. Cosa si aspetta? Se è pronto e se ha studiato anche l'avversario?
2: Sì, la verdad che tutta questa settimana studiamo.
1: Sì, in settimana abbiamo osservato attentamente la Juve e credo che siamo pronti. Io mi sento pronto per affrontare questa partita e per contrastare il loro attacco e giocarcela.
2: E fare il nostro gioco anche.
3: Palla in tribuna.
0: Eccoci di nuovo insieme. Allora, Romero carico, vedremo se sarà utilizzato e in che modo da Carlos Cuesta. Leggo qualche messaggio intanto. Ci scrive Antonio: come esterno, secondo te è utopia pensare a dei Sharawi a fine mercato? Io ho come l'impressione che dopo la partita con la Juventus ne vedremo delle belle. Allora, sulla seconda parte del messaggio, sì, verissimo, ma anche Cherubini a Bar Sport ha detto una frase del tipo: negli ultimi giorni di mercato in Italia, nell'ultima settimana, ultime due settimane, ci sono gli stessi come numero trasferimenti che nel resto del mercato, quindi è vero, anche se il Parma poi dovrà pensare anche a qualche piccola cessione, tipo appunto Anquist, Avellino o chi fosse. qualche giocatore probabilmente andrà anche a giocare in prestito, Cuda, Mantova, ma forse anche qualcun altro. Su El Shaarawy direi di no, ma per una semplice ragione. Allora, El Shaarawy adesso probabilmente tornerà al Genoa o qualche altra squadra, comunque ha ingaggi, ha un ingaggio di un certo tipo che non rientra nei parametri del Parma. Io mi sento anche di dire, giustamente, c'è un giocatore di una certa età che può dare quello, ma non troppo. Secondo me, alla fine, non è un'opzione valida per il Parma. Considerate poi sempre che i calciatori, piaccia o non piaccia, hanno i soldi come priorità in testa, lo si vede ed è confermato ogni giorno. Poi, per carità, vediamo anche in uno sport come l'NBA che LeBron James rinuncia a un maxi stipendio, prende il minimo salariale per cercare di vincere un ultimo campionato, però mi sembra che sia un po' l'eccezione e non la regola. Comunque, dicevamo, El Shaarawy che potrebbe andare verso un ritorno sempre in Serie A, ma non sembra un'opzione valida per il Parma. Abbiamo il nostro primo ospite, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
7: Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
0: Allora, riprendiamo dal mercato. Hai visto Fabian,
7: sì.
0: Cherubini ha detto, insomma, arriverà un attaccante, un esterno, un difensore. Secondo te, cioè, sarà bene così? Cioè, sono questi gli obiettivi del Parma? Serve di più? E gli identikit sono quelli corretti? C'è anche un po' di esperienza in difesa e comunque un esterno offensivo?
7: Sì, gli identikit che servono sono quelli. Fabian, secondo me, è uno degli arrivi targati Cherubini. Non dimentichiamo che Paratici, il direttore generale della Fiorentina, ha lavorato assieme a Cherubini e alla Juventus, quindi hanno, insomma, un rapporto, credo, anche privilegiato. E l'arrivo di Fabian credo sia più collegato alla pesantissima defezione di Nicolussi Caviglia, che credo non prima di dicembre potremo rivedere in campo, che era uno dei giocatori perno della squadra del finale della scorsa stagione, ma lo sarebbe stato anche di quest'anno. Ci sono da individuare questi due profili. Il primo, perché scegliendo comunque la difesa 4, l'accoppiata Troilo Ndiaye non è sembrata molto bene assortita, diciamo così, contro il Cagliari, con Troilo discreto, ma Ndiaye che non ha commesso gravissimi errori, ma è apparso troppo titubante, e contro un attacco un po' più pesante di quello del Cagliari probabilmente avrebbe subito qualcosa in più. E a destra, nella fase offensiva destra, non c'è nessuno con quelle caratteristiche, cioè ci sono tanti giocatori ma nessun esterno offensivo di destro o di piede sinistro, insomma, come si usa dire adesso. Quindi sono obiettivi più che plausibili. Credo che per la difesa si cercherà un giocatore comunque esperto o no, ma pronto per giocare nel campionato italiano. In questo momento andare a cercare un giocatore che dovesse ancora inserirsi, allora tanto vale puntare su quelli che hai, perché il tempo di inserimenti, insomma, non sempre sono compatibili con le esigenze di squadra. Non a caso la nota più positiva del precampionato e anche della prima giornata è quella di Lontani, che nonostante sia giovanissimo però è italiano, quindi sa già cos'è la Serie A, anche se ha giocato a livelli inferiori rispetto alla Serie A, ma non ha avuto nessun problema di inserimento né negli schemi, né tantomeno, non sappiamo neanche quale sia, se quello è il suo vero ruolo, ma di fatto è il più intraprendente, quello che si è fatto più notare. Non credo sia un caso che sia appunto italiano e che provenga comunque da scuola Milan, insomma, ben inserito, e quindi è riuscito subito a capire i meccanismi, diciamo, della squadra.
0: Certo, assolutamente. Concordo con te. Tra poco ti chiedo della formazione verso la Juve. Però sul mercato, Gianluca, insomma, tu sei sempre un attento osservatore. In questi giorni un po' la maggior parte dei commentatori, degli addetti ai lavori, dice: la squadra è per ora indebolita rispetto all'anno scorso. Sono d'accordo, ti chiedo se sei d'accordo e se è così anche dopo l'arrivo di Fabian.
7: Sono d'accordo, senz'altro. Io indebolita rispetto, non diciamo a inizio anno scorso, forse, perché anche allora c'erano delle perplessità, ma l'assetto finale della squadra, okay, quello che aveva trovato negli ultimi mesi di campionato dopo l'arrivo di Nicolussi, Caviglia e Strefezza. Nicolussi, Caviglia perso per infortunio per purtroppo lungo tempo, e questa è risfortuna, perso Strefezza, che è uno dei pochi casi in cui avrei visto volentieri derogare il Parma dalla comprensibile politica dei giovani, del fatto insomma di non anche degli equilibri interni per quanto riguarda gli ingaggi eccetera, ma Strefezza in 5 mesi a Parma aveva dimostrato qualità, fatto quantità, entusiasmo, e visto che il rammarico è grande perché è andato al Palermo. Il Palermo lo paga, sì, lo pagherà, ma non è Champions, non è una Serie A di altro livello, è una squadra di Serie B ambiziosa, dove Strefezza è andato evidentemente perché ha avuto un'offerta che lo soddisfaceva, per carità, però sarebbe stato importante. Abbiamo perso Pellegrino,
0: prendeva Romero. Però Gianluca prenderà 2 milioni e passa stagione. Non ti sembra un po' troppo per, cioè mica Maradona Strefezza?
7: No, quello assolutamente no, però per il Parma è una perdita pesante non rimpiazzata, tant'è che nella prima giornata di campionato abbiamo visto Keita giocare in quel ruolo che non è il suo, adesso bisogna vedere come viene messo il centrocampo. Fabiano è un arrivo importante perché è comunque un giocatore talentuoso, e perlomeno se l'annata alla Fiorentina non è stata delle migliori, ma in precedenza comunque è un giocatore di quelli che dà del tuo al pallone, che nel Parma adesso con l'assenza di Nicolussi, Caviglia sono pochi oggettivamente. E poi speriamo in Romero, che però è non una scommessa, perché comunque i gol nel suo curriculum ce li ha, però bisogna vedere se il suo ambientamento sarà veloce come era stato quello di Pellegrino, che dopo 20 giorni praticamente era già inserito in squadra. Al momento senza i nuovi inserimenti, e soprattutto, ma tutti si preoccupano dell'attacco, davanti alla fine secondo me con i giocatori che ci sono tutti i santi aiuteranno, cioè si troverà una forma. Io sono più preoccupato della fase difensiva, certo. Perché mettiamola come vogliamo, siamo affezionati a Corvi, bene, ma da Suzuki a Corvi il passo è indietro, cioè sì. Nessuno ti darà 30 milioni per Corvi in futuro, vuol dire che non credo siano tutti matti. Io permetto, sono assolutamente favorevole a Corvi, l'anno scorso ha fatto un inserimento straordinario e sono contento che gli venga data la possibilità di giocare titolare, però da Suzuki a Corvi in partenza è un leggero passo indietro, quantomeno, ecco, diciamo così.
0: Sì, sì, ma lo diceva anche ieri sera, guarda, Paolo Grossi, effettivamente ospite a Calcio e Calcio, faceva proprio questo ragionamento, anche lì sta un po' dell'indebolimento della squadra, invece...
7: Sono tutti felici della cessione di Cercati, sì, ma Cercati era forse assieme a Troilo il giocatore più affidabile, non a caso su quello aveva puntato, poi c'è stata l'offerta, benissimo, è stato venuto, ma bisogna trovare un sostituto all'altezza. E Ndiaye, con tutto il rispetto, ma è già un anno che è qua e io l'ho visto più spesso indeciso che fare delle grandi prove, con rischio cartellino, insomma, mentre Troilo l'ho visto non bene all'inizio ma poi in crescita, e quindi adesso insomma, però insomma dietro non è che abbiamo una gran copertura, ecco, a sinistra di Valeri,
0: infatti su questo Davide, nostro ascoltatore, dice: il super maestro professore Azzurro ha perfettamente ragione. Se domani dovesse giocare Ndiaye e partiamo già con 1-2-0 per la Juventus, spero proprio di sbagliarmi, ma ho paura di no. E poi dice, visto l'ingaggio, forse è meglio Dossena che Diego Carlos. E poi fa ragionamento anche sull'attacco, dice: il Fesh ce lo siamo dimenticati? Quindi ti chiedo, come formazione, ecco, quali pensi siano le scelte di questa?
7: Posto che con la Juventus bisogna pensare un po' anche al contenimento, perché è una squadra che ha bisogno di partire bene, di fare punti per prendere autoconvincimento, ancora in costruzione come squadra, ma a centrocampo basterebbe secondo me mettere comunque Keita nel suo ruolo, che è un po' quello di diciamo un mediano offensivo, ma insomma comunque di rottura, con poi la possibilità di ripartenza. Bernabé non relegato sulla destra, perché possiamo discutere all'infinito sul ruolo di Bernabé. Una cosa è certa, non è un giocatore da fascia destra di centrocampo, ecco, a meno che non ci sia proprio delle esigenze di assolute, imprescindibili, però è un giocatore coi piedi buoni. Allora bisogna vedere chi metterà davanti. Non credo che verrà confermato Touré come prima punta, le alternative sono Nesta, El Fesh e Romero. Nesta El Fesh però è un giocatore che anche l'anno scorso ha reso molto meglio quando è stato inserito a partita in corso, per le sue caratteristiche un po' diciamo estemporanee. Sono un giocatore che ha corsa, che ha vivacità, ma che se parte dall'inizio può essere più facilmente individuato dai difensori avversari. e Romero, se è pronto, potrebbe essere, perché tanto prima o dopo bisogna pure che giochi, è stato preso per questo ruolo, e quindi potrebbe essere la sorpresa Romero se questa è un po' meno conservativa. Da una parte Lontani secondo me è imprescindibile, magari Lontani con Touré a destra e o Romero onesta come, come prima punta, perché Touré abbiamo visto col Cagliari che da punta davanti fatica molto, ma un po' perché non è il suo, perché le sue caratteristiche sono di giocatore che gioca molto la palla, ma deve avere insomma dei palloni con un po' di spazi da poter giocare.
0: Sì, fa parte un po' delle scelte un po' così rivedibili probabilmente di sì, Carlo Acquesta nella prima gara.
7: Formazione, non riuscivo a capire la ratio della formazione, onestamente, da metà campo in su, insomma, ecco, con i giocatori anche con Ate è un giocatore interessante, ma alla fine del primo tempo secondo me, o comunque dopo un po', si è capito che era in difficoltà forse più psicologica che tattica. È un giocatore da secondo me non da centellinare, ma da far giocare con attenzione, ecco, ad esempio domani sera a Torino con Ate ci penserei un attimo, non una bocciatura, ma è meglio che magari lo fai giocare poi in casa col Monza che prende convinzione e si può insomma esprimere meglio, perché se no rischi di esporlo a figuracce che soprattutto per un giocatore così giovane e di prospettiva è meglio non riservargli. Ecco,
0: ecco, infatti vengo all'ultimo tema proprio che ti volevo chiedere, Gianluca. Alla fine, senza Nicolussi, Caviglia e diciamo con Ate che comunque si sta inserendo poco alla volta eccetera, chi facciamo giocare in regia? Dico domani sera, ma anche ti chiedo la prospettiva poi a medio termine, perché come dice giustamente un nostro ascoltatore, Fabian non è il sostituto di Nicolussi Caviglia, certo numericamente, ma poi chiaramente ha delle caratteristiche diverse. Chi metteresti lì?
7: Allora, io in regia, dal punto di vista per caratteristiche tecniche e possibilità di gioco, anche se magari non è esattamente il suo ruolo naturale, metterei Bernabé. Per quanto riguarda, se invece devo pensare alla mente di questa, credo che domani sera in quel ruolo potrebbe esserci Keita affiancato da Ordóñez e Bernabé a centrocampo, con una squadra appunto davanti che propone sicuramente, credo, Lontani riproposto, e poi Touré, oppure anche se no sulla destra dovresti reinventarti comunque qualcuno. Lo stesso Anquist è un giocatore che a partita in corso, al di là dei suoi limiti tecnici, spezza un po' la partita, partendo dall'inizio è più difficile perché non ha grandi qualità tecniche, e quindi una volta che viene inquadrato dai difensori avversari faticherebbe poi a creare occasioni. Però in mezzo, se chiedi a me, io metterei a questo punto Bernabé con poi con Ate che va fatto crescere secondo me, ma Bernabé è più probabile, viste le propensioni di questa, che possa essere messo in quel ruolo, diciamo, di regista, comunque insomma di centrale, di centrocampo, chiamavano come vogliamo, Keita, anche se non ha certamente caratteristiche di Nicolussi, ma è comunque un giocatore che un po' di ordine lo fa, perlomeno nella geometria del centrocampo. Non ha i lanci in verticale, ha caratteristiche diverse, però è un giocatore insomma fatto e finito, ecco.
0: Sì, sì, no, è chiaro su questo. Aspettiamo allora le scelte di Carlo Acquesta, che come detto non ha parlato oggi davanti ai giornalisti in presa diretta. Lo aspettiamo domani sera con Michele. Intanto, Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi. A presto e buona partita.
7: Grazie, grazie anche a te, Alberto, e buon proseguimento di trasmissione.
0: Grazie, grazie a Gianluca Zurlini, collega giornalista, insomma, che tanti seguono anche sui social network. Chi propone la sua formazione, la difesa 3 addirittura, con Del Prato, Troilo e Valenti. Ecco, molti chiedono il ritorno alla difesa a 3 anche per le caratteristiche dei giocatori. Marco da Glasgow dice poi Brički e Valeri sugli esterni, Bernabé, Keita in mezzo, Touré, Fabian dietro Romero. Non è mica male, è affascinante questa formazione, anche per tornare alla vecchia copertura, diciamo. Io vi dico anche, non escludo che Fabian possa essere utilizzato anche nel tridente offensivo, perché è un giocatore che può fare anche l'esterno alto. Segnatevelo questo, perché secondo me potrà succedere. Molto bene Fabiane, dice Chicco. Resto molto tanto perplesso sull'allenatore, sul cambio di modulo in difesa, sulla confusione che secondo me ha in testa in fase offensiva, principalmente la società lo ha privato dei giocatori chiave dell'anno scorso, questo la dice lunga sulla considerazione che la società ha nei confronti della figura più importante, ovvero l'allenatore, che Rubini lo ha detto anche in trasmissione a Bar Sport. Allenatore ancora inesperto, deve cambiare modulo, è stata una scelta rottura, ma a questo punto forse era meglio un'altra scelta, questo scrive il nostro ascoltatore. Tra poco altri messaggi, altre voci, la pubblicità adesso.
3: Palla in tribuna.
8: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
9: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
3: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
0: Eccoci di nuovo insieme. Daniele dice: come sostituto di Nicolussi vedrei Keita in quella posizione, ci ha giocato per tre quarti dello scorso campionato, considerato che inoltre che con una difesa a 4 chi sta davanti alla difesa meglio sia di rottura, certamente invece mancava un incursore come Fabian. E poi ancora Valenti centrale con Troilo, scrive Davide, ma Bernabé non potrebbe giocare come regista? Sì, io questo lo invocherei, per esempio sarebbe il suo ruolo ideale. Fabian non può essere considerato appunto sostituto di Caviglia, Bernabé fisicamente non credo possa sostenere il ruolo di Nicolussi in quella posizione. C'è chi chiede un sostituto, uno al posto di Valeri a sinistra. E poi ancora chi dice 2 anni fa avevamo 3 esterni offensivi, Mancini, poi è rimasto solo Anquist, come fa questa a cambiare modulo senza interpreti? Tutto su Jegrova della Juventus, questo consiglio il nostro ascoltatore Pippo, dà del tuo al pallone, ci farebbe divertire. Sì, devo dire che diciamo si diverte anche lui col suo stipendio, ecco, perché chiaramente non è una cosa non è che non è alla portata del Parma. Io dico sì, io cerco di decifrare le scelte della società e metto nei miei ragionamenti quello che so come informazioni e come notizie di quelle che sono le politiche, le scelte della società. Quindi in questo momento per questa società non è una cosa che a me piace o non piace, è una constatazione obiettiva, giocatori con determinati ingaggi non vengono presi. Anche Strefezza, che Rubini ha detto, abbiamo aspettato, magari se non fosse arrivato il Palermo con l'offerta monstra sarebbe tornato. Cioè io cerco sempre di mettermi nei ragionamenti della società, non nei panni. Poi ognuno con i propri soldi a capo di una società farebbe quello che meglio crede. Gianluca dice: ottima l'idea del blocco argentino, ma non abbiamo bisogno di giocatori fragili perché ne abbiamo già. Sentiamo a proposito di argentini De Martis. Tomás De Martis dice di essere già pronto per la prima squadra, le sue parole, poi la pubblicità.
11: Quali sono state le tue prime impressioni sulla squadra e su Carlos Cuesta?
1: Sì, grazie mille sia a me che a David, ci hanno accolto benissimo, è stato bellissimo arrivare qui, sono molto contento e come David ho molta voglia di entrare e di giocarmela al meglio.
12: Sono contento di stare qui, come ha detto lui, con ansia di sumarmi i primi minuti con l'equipo e a lasciare tutto nella cancia.
11: Ti chiedo, Thomas, tu sei giovane, sei un classe 2008, ti chiedo se ti senti pronto per far parte stabilmente alla prima squadra, proprio come il tuo coetaneo Lontani, che è partito molto forte in questa stagione.
12: No, sí, sí, obvio, la verdad que me siento muy, muy confiado.
1: Sí, sí, mi sento assolutamente sicuro, pronto, e sto dando il 100% negli allenamenti, quindi non vedo l'ora di iniziare.
12: Así que nada, como te digo, sí, siento que estoy muy preparado para disputar mis primeros minutos.
4: Anche per te parlano alcuni video che si trovano su internet. Ho visto caratteristiche molto variegate. Ti definirei, anche se sei molto giovane, un attaccante completo, perché segni attaccando la profondità, attaccando l'area di rigore, di testa, anche su punizione. Qui ormai in Italia non si segna più su punizione, tra l'altro.
12: Bueno,
1: sì, grazie mille. Io è da quando ho 13 anni, vabbè che ne ho solo 18, però è da quando ho 13 anni che gioco come centravanti e sì, è vero. Grazie mille per quello che hai detto, mi sento completo perché mi piace attaccare la profondità, lottare in area e appunto anche segnare di testa.
4: Senti, arrivi in prestito, quindi fra un anno teoricamente la tua posizione andrà ridiscussa, sei resti di proprietà della NUS, però per te questo trasferimento in Italia, al Parma, che cosa rappresenta? È un punto di partenza o è un punto di arrivo?
12: No, bueno, sí,
1: sí. Sí, es vero, vengo in prestito e sono arrivato qui con un prestito e quello che voglio fare è dare il massimo e dimostrare tutto quello che fino ad oggi nella NUS non ho potuto dare e sperare appunto che questo prestito si converta in un acquisto, ecco.
4: Parma è diventata la casa degli argentini nelle ultime stagioni, ci sono sempre tantissimi tuoi connazionali, quest'anno ancora di più, c'è un ricambio di giocatori argentini, ma questa colonia non smette mai di esistere. Che cosa significa per voi argentini Parma? Come vedete da lontano Parma? È la squadra più argentina, tra l'altro, credo, del mondo, dopo la selezione.
12: Sì, sì, la verità che hai moltissimi argentini.
1: Sì, è vero, ci sono tantissimi argentini e questo, devo dire, aiuta tantissimo quando vieni da un altro paese. E come ho già detto, questa squadra si è dimostrata come una famiglia e sicuramente il fatto che ci fossero tanti argentini ha aiutato e sicuramente è un punto a favore per me e non posso che dire che l'accoglienza è stata bellissima e sono molto contento di aver trovato tanti connazionali.
5: Edoardo Mammoli, Parma Live, tutto mercato web. Tu sei un ragazzo molto giovane, sei del 2008. C'era il dubbio su di te se avresti fatto parte della primavera o della prima squadra, anche se già esordito in prima squadra con il Lanús. Quello che ti voglio chiedere è se c'è stato anche un dialogo con l'allenatore della primavera, Nicola Corrent, e se nel caso saresti disposto a trovare minutaggio nella formazione primavera.
12: Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Sì, sì, la verità che ovviamente come...
1: Sì, sì, certo, sono a conoscenza anche di questa possibilità e il mio obiettivo sarà dare il massimo per la prima squadra, ma resto a disposizione anche per la primavera per avere sempre più minuti di gioco, diciamo, nella mia carta d'identità e per abituarmi anche allo stile di gioco italiano.
5: Settimana scorsa al tuo primo allenamento avete fatto molta partitella, abbiamo visto come il mister ti ha schierato anche come esterno di attacco. Quello che ti voglio chiedere è qual è una delle tue caratteristiche che potrebbe favorirti anche in questo ruolo e se alla NUS hai giocato sempre come centravanti o anche magari come esterno d'attacco.
12: No, sì, sì, bueno.
1: Questa è stata una delle prime volte che mi sono trovato a giocare da esterno. Io sono a disposizione al 100%, se mi verrà richiesto di occupare una posizione più di difensiva, se sarà richiesto di giocare più da esterno, lo farò e cercherò di dare il massimo e di seguire le direttive del mister.
6: Quanto ti ha aiutato il fatto che Lautaro Valenti fosse già qua? Ti ha un po' raccontato cose del Parma, tra virgolette ti ha un po' raccomandato, ecco, grazie.
1: Sicuramente ha influito perché quando ci sono dei giocatori della tua stessa nazionalità che ti raccontano di una squadra, ti raccontano quanto si sta bene, questo aiuta e chi lo sta valutando sicuramente opta per farlo. Quindi io sono molto contento di questa grande famiglia e ho già stretto un sacco di amicizie con Valerio, Ordoni e Troilo. Siamo un bel gruppo, ecco.
3: Palla in tribuna.
13: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
14: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
0: Eccoci di nuovo insieme, abbiamo subito il nostro nuovo ospite al telefono, è Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
15: Ciao, ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Presidente del Centro Coordinamento Parma Clubs. Angelo, diciamo che non si inizia col piede giusto anche per le trasferte, insomma tanta discussione per il prezzo, no? Siamo sempre alle solite.
15: Sì, purtroppo siamo sempre alle solite perché probabilmente nessuno ci ascolta e nessuno ci tiene in considerazione, perché non è un'iniziativa solo del tifo organizzato di Parma, ma di tutte le squadre, tutta Italia si sta muovendo per cercare di fare un qualcosa per questi caro prezzi. Però nessuno ci tiene in considerazione.
0: Cosa avete scelto per la partita di domani, per questa trasferta?
15: Non ho capito, scusa.
0: E cosa avete scelto, insomma, qual è la vostra posizione?
15: Domani il centro coordinamento Parma Club e poi non hanno organizzato la trasferta per lanciare un segnale di protesta contro il caro prezzo, perché alla fine il biglietto costa 43 euro, ci sembra esagerato.
0: Assolutamente, insomma. Poi spesso per situazioni allo stadio neanche agevoli, tipo terzo anello di San Siro. Angelo, invece sul campo, insomma, un inizio così, poi in realtà il primo tempo non era stato così male. Che idea ti sei fatto? Che cosa senti nel tifo?
15: Ma guarda, il primo tempo non è stato male, il secondo c'è stato un calo, diciamo un bel calo. Secondo me, io aspetterei la fine del mercato, perché sono convinto che, come è già successo, che arriverà qualche rinforzo, perché insomma si vede così che manca innanzitutto manca l'esperienza. E a me piace la linea dei giovani, però io sostengo sempre sostenuto che a fianco al giovane ci vuole la persona con l'esperienza per poter aiutare il giovane a crescere. E questo al momento, secondo me, non ce l'abbiamo noi in squadra. Quindi penso che difesa, centrocampo, almeno qualcuno debba arrivare. Vedo che sta arrivando, sono già arrivati i rinforzi. E spero che continui, che arrivi ancora qualcuno a andare al primo di settembre.
0: Ti lascio, ma prima ti chiedo dove fissi l'asticella di quest'anno. Diciamo, salvezza sì, diciamo l'obiettivo è sempre fare un po' meglio dell'anno precedente?
15: Sì, diciamo che la speranza è quella di fare un po' meglio, però la salvezza, secondo me, non vorrei... Vabbè, tocchiamoci tutto quello che c'è da toccare. Penso che, insomma, grossi problemi non dovremmo averne, visto come è venuta l'anno scorso, con la rosa dell'anno scorso, perché l'anno scorso già è andata una rosa che poi anche, certo, anche il rettore, insomma, io ho definito un miracolo il lavoro di questa, e quindi ripeto, con un paio di acquisti ancora penso che questa possa fare meglio dell'anno scorso e portare risultati migliori dell'anno scorso. L'importante è che stiamo tutti uniti, tutti, dico società, squadra, tifosi, tutti uniti, perché abbiamo visto negli anni che stando uniti si raggiungono traguardi importanti.
0: Grazie Angelo, insomma ci faceva piacere averti con noi per queste prime puntate, questa prima settimana, anche un po' per parlare di questo tema del tifo. Insomma, si parla tanto di tante cose, abbiamo visto un mondiale in cui c'era anche l'aspetto sportivo ogni tanto, tra mille interessi economici purtroppo, e ci faceva piacere sottolineare anche questa vostra decisione per domani. Ci ritroviamo al Tardini, intanto grazie Angelo.
15: Grazie a te, è sempre un piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori, sempre Forza Parma.
0: Assolutamente, grazie ad Angelo Manfredini, presidente del centro coordinamento Parma Clubs. Alberto 69 scrive: finora ho visto 3 partite di lontani, piedi buoni, ottima visione di gioco, intraprendenza, è un'eresia vederlo a centrocampo in fraseggio con Bernabé. No, aveva iniziato lì l'estate lontani, capiremo più avanti se la scelta di questa più o meno davanti come metro del campo sarà definitiva. Intanto sentiamo anche Corvi, ha parlato poco fa con Lecchio.
16: È stato un esordio un po' amaro questa sconfitta, come l'avete vissuta negli spogliatoi?
17: Sì, ecco, non volevamo partire così, volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, soprattutto per la prima partita in casa. Non ci siamo riusciti, ma stiamo continuando a lavorare serenamente e seguiamo le indicazioni che ci dà il mister, ci fornisce tutto lo staff, e cerchiamo partita per partita di dare sempre il massimo e di provare a vincere tutte le partite che affrontiamo.
16: Per usare le parole di questa, il Parma è in evoluzione rispetto a quanto di buono fatto nella passata stagione. È cambiato il gioco, no? È cambiato un po' il sistema offensivo. Anche per il portiere è cambiato. Visto che si dice che si inizia la costruzione dal basso, oppure i lanci lunghi, insomma. Anche il portiere adesso è protagonista nelle azioni non solo difensive.
17: Sì, ci stiamo evolvendo, diciamo, e cerchiamo comunque di mantenere la nostra solidità difensiva che ci ha caratterizzato bene la scorsa stagione, e in più cerchiamo sempre di migliorarci, di costruire anche appunto dal portiere. È una cosa che mi piace molto e cerchiamo comunque, come ho detto prima, di continuare a migliorare.
18: Ciao Edoardo, Lorenzo Fava, sportparma.com. In questa nuova stagione il mister ha approcciato con un modo diverso di mettere la squadra in campo, con la difesa 4. È vero che in passato l'avete già fatto con Pecchi e con altri allenatori. Ti chiedo che cosa cambia rispetto ai dettami di questa della passata stagione.
17: Ma sicuramente cambia un po' l'altezza della linea difensiva, perché magari nella passata stagione difendevamo più in blocco basso, invece adesso magari ci sono più spazi da difendere dietro la linea difensiva, ma ci stiamo allenando, stiamo studiando anche diversi movimenti per continuare a migliorare.
18: In difesa è partito Circati, che era un pilastro da diverse stagioni, non cambia appunto l'assetto, cambiano gli interpreti. Per il portiere che cosa cambia invece nel vedere un compagno con cui magari c'era anche un certo feeling, un certo affiatamento e una certa intesa, come lo avete dimostrato la passata stagione? Adesso senza Circati come si risolve questa situazione?
17: Certo, fa dispiacere anche salutare un amico, perché abbiamo giocato tanti anni insieme, anche lui di Parma, cresciuto nel Parma, però ovviamente ha avuto questa bella opportunità e gli auguriamo il massimo, tutta la fortuna possibile, ma comunque il feeling, il rapporto che c'è anche con tutti gli altri compagni è splendido, quindi mi trovo benissimo con tutti e non cambia, ecco, chi gioca, chi entra in campo.
18: Due curiosità per concludere. Prima il collega parlava di assunzione di responsabilità da parte tua, io ho parlato di Circati, che era uno dei vice capitani della squadra. Ti chiedo se ora sei il vice capitano dopo la partenza di un giocatore di movimento così rappresentativo. E la seconda domanda che aggiungo: che cosa significa per te, Edoardo Corvi, parmense, doc e parmigiano anche come tifo, giocare contro la Juventus da titolare allo stadio?
17: Sì, è una bella responsabilità, ecco, essere, se vogliamo, vice capitano, perché anche quest'estate, quando magari in un amichevole non ha giocato Del Prato, ho fatto io il capitano, quindi mi sento anche in dovere, da parmigiano, tifoso del Parma, di passare, ecco, la cultura parmigiana ai miei nuovi compagni, ai nuovi arrivati, ed è, devo dire, un bel ruolo che mi è nuovo, ma lo sto interpretando nel modo corretto. E giocare contro la Juve è già successo, è già la passata stagione, ma a Torino sarà una bella occasione, e la partita si presenta da sola. Giocare contro, appunto, la Juventus, che è una grande squadra, in un grande stadio, partita la sera, è un'atmosfera delle grandi occasioni, ecco, quindi siamo carichi e daremo il 100%.
19: Ciao Edo, Simone Brianti, Tutto Sport, GianlucaDiMarzio.com. La mia domanda in parte era un po' anche legata a questo aspetto. Tu sei qui da tanti anni, hai vissuto l'ambiente Parma, diciamo, da quando eri molto piccolo, e quindi il discorso anche di essere un po' un punto di riferimento, no? per chi arriva, anche per i nuovi giocatori, l'hai sottolineato anche tu, quindi ti senti anche un po' questa responsabilità addosso, un po' di più magari rispetto anche agli altri anni.
17: Sì, poi ovviamente man mano cresco, man mano passa il tempo, mi sento sempre più parte importante di questa società, e quindi sento anche, appunto, il dovere di indirizzare i nuovi arrivati nella strada giusta e far apprezzare Parma nel miglior modo possibile.
19: Legato al gruppo, sono arrivati appunto anche tanti ragazzi nuovi, ti chiedo anche come si sono integrati nel gruppo e come state costruendo appunto questo nuovo gruppo in questa nuova stagione.
17: Sì, sono arrivati tanti ragazzi nuovi e molto, devo dire, molto bravi, umili e con voglia di lavorare, di migliorarsi, e niente, stiamo costruendo, secondo me, una grande squadra, un grande gruppo.
19: Due domande in una, ti chiedo un po' cosa ti aspetti anche dalla partita di domani, una partita comunque importante, insomma, anche per l'ambiente. E poi anche questo dualismo con Daffara, un ragazzo sicuramente interessante, nel tuo ruolo, come l'hai trovato e le sensazioni tue da portiere, anche un giudizio, insomma, giudizio come l'hai trovato, appunto, essendo poi uno dei nuovi arrivati dal mercato estivo.
17: No, per domani sarà una partita, appunto, difficile, perché loro sono una grande squadra, ma noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi situazione e cercheremo di dare il meglio di noi. Per Giovanni ho avuto subito un grandissimo feeling con lui. È andato via Zion, è andato via Pippo, Rinaldi, e con, appunto, il mister Pavarini eravamo un grande gruppo, ma d'altro canto abbiamo acquistato proprio Giovanni, che stiamo costruendo anche con lui un bel legame, un bel team, e lavoriamo ogni giorno per migliorarci, per dare il massimo per questa squadra.
20: Buongiorno Edoardo, Edoardo Mammoli, Parma Live e Tutto Mercato Web. Volevo tornare sulla questione dell'impostazione. Quest'anno cambia radicalmente con l'assenza di un centravanti pesante come Pellegrino. Anche per te, immagino, cambi la questione. Come la vivi questa situazione, o se state anche studiando delle nuove soluzioni anche a partire da te?
17: Sì, come ho detto prima, stiamo cercando di studiare e migliorare, appunto, diverse situazioni. Stiamo costruendo di più dal basso rispetto allo scorso anno e noto che ci sta dando diversi frutti, e quindi sono contento di continuare su questa strada.
20: Grazie. Tornando alla partita della scorsa settimana contro il Cagliari, ci focalizziamo sull'evento che ha deciso la partita, cioè il gol. Come l'hai vissuta dal campo, anche come è stato, diciamo, perso il pallone, come non è stato magari riaggredito in fase di riconquista, diciamo, come l'hai vissuta te dal campo, e se c'è stata appunto un'interpretazione da parte vostra e avete capito anche quali siano gli aspetti sui quali migliorare?
17: Sì, no, sicuramente abbiamo, questa settimana che è passata, abbiamo studiato e visto le cose che si potevano fare meglio, che si possono migliorare. È stato ovviamente un grande gol e bisogna fare solo i complimenti a Romano. E purtroppo sono episodi che succedono, ma noi cerchiamo di lavorare testa alta e andare sempre avanti.
20: Grazie. E un'ultima curiosità da parte mia, concentrandomi sull'unico del reparto dei portieri che finora non è stato nominato, che è Mazzocchi, che è stato aggregato con la vostra squadra. Anche dall'alto della tua esperienza, perché alla fine adesso sono tanti anni che giochi in prima squadra, ti volevo chiedere una curiosità da parte mia: se ritieni che sia cosa sia più utile nel fare, diciamo, il ruolo da gregario in prima squadra per un ragazzo giovane come lui, e cosa invece sarebbe utile giocando con continuità invece nella formazione primavera.
17: Sì, certo, ovviamente c'è anche lui nel bel gruppo che stiamo creando. E lui è anche lui un ragazzo molto

0: che magari non ha tanto spazio per giocare in prima squadra, ma avrà comunque le sue occasioni in primavera, ma per lui lavorare e allenarsi tutti i giorni, respirare l'ambiente prima squadra, deve essere un privilegio.
1: Questo era Edoardo Corvi, l'abbiamo proprio preso in tempo reale dal centro sportivo di Collecchio in questa giornata di vigilia. Chiudiamo con un paio di messaggi. Manfredini ha ragione, il miracolo di quest'anno siamo stati indeboliti, occorre un mega miracolo, altro che fare voli pindarici, piuttosto dobbiamo gufare. Salutiamo poi il nostro ascoltatore Luca. Ancora, è assurdo mettere i prezzi dei biglietti a questi importi, ho firmato anch'io la petizione, così come quasi tutti i boys in curva, purtroppo servirà a poco la TV Docet. E poi ci ricorda, lo ricordiamo anche noi, che uno degli obiettivi uno dei giocatori indicati, accostati al Parma sul mercato per la difesa, il polacco Zolkowski della Roma, è passato al Monza. Ringrazio Simonetta Collini, come sempre in regia. Domani sera la nostra radio cronaca qui dai nostri studi con Alberto Dallatana, e appuntamento la prossima settimana con Palla in Tribuna.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 15:04.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento in Largo Visconti nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento. A dare l'allarme è stata la madre, che si è recata nell'abitazione non riuscendo da tempo a mettersi in contatto con la figlia. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio, in casa vistose macchie di sangue. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. Procura di Parma che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria, con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio pianificato nei dettagli dei vertici della documentation, lo spietato servizio segreto burundese con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Cambiamo pagina adesso, i lavori stradali, perché da lunedì 31 agosto e fino a venerdì 11 settembre ci sono modifiche alla viabilità su Stradone Martiri della Libertà tra via Passovuole e via Racagni, per consentire il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento. È previsto il restringimento della carreggiata verso il Petito e diverse altre misure nella zona interessata, con inevitabili disagi per la circolazione. Il punto sul meteo: si è registrato infatti un nuovo record stagionale con una notte tropicale Lafa alle stelle. La minima registrata a Parma è stata di 23,5 gradi, dati mai registrati in tempo di rilevazioni nella terza decade di agosto. La prima mattinata caratterizzata da una totale saturazione dell'aria con umidità prossima al 100% e la formazione di nebbia e foschia. Domani cielo soleggiato su tutta la provincia e massima di 33 gradi. Torna da oggi Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo giunto alla 19ª edizione. Per due weekend fino al 6 settembre, in questo caso Reggia, Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo, con più di 40 proposte tra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori. 12 gli spazi coinvolti, con gran parte degli appuntamenti gratuita o ad offerta libera. In chiusura al calcio, dopo l'acquisto della Fiorentina di Giovanni Fabiani, il Parma stringe il cerchio per

0: nuovo esterno offensivo. Il 24enne argentino del Boca Juniors Ezequiel Zeballos ha detto sì ai crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Gli emissari sono in Italia. Domani sera intanto per il Parma la partita contro la Juventus. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Io non so voi, ma questo cielo bianco per me è inquietante, così come era inquietante ieri sera all'ora del tramonto vedere il sole bianco in un cielo grigio chiaro. Sono quelle cose che fanno tanto post atomico, fanno tanto catastrofe imminente. Vabbè, insomma, speriamo che domani, almeno per il weekend, i colori tornino a farci compagnia. Buon pomeriggio, è venerdì, è il 28 di agosto, 9 minuti dopo le 3. Siamo pronti per il nostro venerdì insieme, ultimo newsroom della settimana, che apriamo immediatamente, perché insomma di cose da dire e soprattutto di musica da ascoltare ne abbiamo tantissimi e tantissime. Ecco, mettete poi voi le desinenze che preferite. Si comincia con un duetto che ha dello straordinario, cioè il vecchio e il recente insieme, anche se dire vecchia a Chaka Khan non è assolutamente una cosa realistica. Vabbè, insomma, ha i suoi anni, ci mancherebbe altro, però rimane una grandissima regina della black music e non solo. Insieme a lei c'è Snoop Dogg, che continua bello tranquillo a attivare le sue collaborazioni, e la canzone si chiama Boogies in My Soul. Buon pomeriggio. Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La musica continua.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: on the mountain.
1: Finché lui non dice ok, noi non possiamo parlare. Gorillaz, The Manifesto, 15-17 minuti. Ci sono tre compleanni oggi da festeggiare. Il primo, cominciamo sempre dal più giovane, è quello di Willy Peyote. Willy Peyote, che è nato a Torino, che non si chiama così naturalmente, il suo vero nome è Guglielmo Bruno, oggi compie 41 anni, è nato nel 1985. Willy Peyote, rapper e cantautore che noi apprezziamo. Poi c'è anche il compleanno di Florence Welch, ovvero la cantante dei Florence and the Machine, nata a Londra, Absolutely Cockney, oggi nel 1986, e quindi vuol dire che compie 40 anni, cioè in realtà la più giovane, lei è più giovane di un anno di, rispetto a Willy Peyote. Ma chi celebriamo oggi è una cantante, attrice, insomma, come si sa, molto spesso accade che dall'altra parte dell'Atlantico, quando c'è un artista, questo è in grado di fare qualunque cosa: recitare, ballare, cantare e poi insomma tutto il resto che serve per essere un artista. Era il 1965, oggi 28 di agosto, quando nasceva a Windsor in Canada Eileen Regina Edwards, cantante country, cantante pop, molto famosa anche da noi, specialmente verso la fine degli anni 90. Stiamo parlando di Shania Twain, perché questo è il suo nome d'arte, e l'andiamo a ripescare nel suo periodo di massimo fulgore dal 1997. Buon compleanno, compie 61 anni,

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

Revolution, i nostri cari, cari, carissimi Nothing But Thieves, che noi amiamo molto, molto. Oh, allora, il 4 settembre arriverà il documentario Sky, Luciano prima di tutto. Naturalmente tutto su Luciano Ligabue. E una settimana fa è uscito un singolo nuovo che peraltro accompagnerà i titoli di coda di Luciano prima di tutto. Questo è il titolo del documentario. È il primo inedito a 3 anni dall'ultimo album di canzoni originali e quindi vedremo tutta la sua storia su Sky. Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
1: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
2: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove 2 diciassettenni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le 2 vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I 2 giovani sono morti sul colpo.
1: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
2: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
1: Calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e French Varos. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: detto acid jazz, che non aveva molto di acid, però insomma la radice jazz in effetti c'era. E tra i tanti gruppi inglesi, se non ricordo male anche loro erano inglesi, che arrivavano negli anni 90, anche i Brand New Heavies. Dream On Dreamer alle 4:20 del nostro venerdì pomeriggio 28 agosto 2026 qui su Radio Parma. C'è la pubblicità e poi parleremo di Prince, soprattutto della sua musica.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Questa è Doja Cat, Gorgeous, 15:44. Allora, dicevamo di Prince, sì, a partire dal fatto che la gestione del patrimonio inedito di un artista non è mai semplice, specialmente nel caso di Prince, ovvero colui che nel suo vault, cioè la cassaforte a Paisley Park, della quale si è tanto parlato e si continua a parlare, se ne parla da quando purtroppo ci ha lasciato, è la cassaforte delle canzoni non ancora pubblicate. Lui in questa cassaforte pare abbia lasciato circa 8.000 canzoni inedite, e si riaprono gli archivi con un disco di inediti che si intitola Timeless. È una raccolta composta da 9 registrazioni in studio e una dal vivo, che attraversa tutti i decenni della carriera di Prince, dagli anni 70 agli anni 10, i primi 10 anni del nuovo millennio. Le canzoni sono ordinate in senso cronologico in base alla data di registrazione. È la seconda compilation di materiale inedito d'archivio. La prima fu Originals, dove erano raccolte canzoni interpretate nelle demo da Prince, ma poi cedute ad altri e diventati grandi successi. Quindi, insomma, cibo per i collezionisti, cibo per i grandi fans di Prince, fans che stanno aspettando anche un'opera importante. È un documentario, anche di questo abbiamo parlato tanto tempo fa quando era uscita la notizia, è un documentario di 9 ore realizzato dal premio Oscar Ezra Edelman, che però è stato bloccato, ed è un vero peccato. Cioè, va bene la musica, vanno bene tutti questi inediti che vengono pubblicati, ci sono 8.000 brani, e quindi insomma ne avremo ancora un po' per i prossimi anni, però insomma, se uscisse questo documentario non sarebbe veramente niente male. È stato bloccato per i motivi ovviamente legati all'eredità. Allora, noi di Prince ascoltiamo una delle sue canzoni più belle, una canzone che arriva da The Gold Experience, quando Prince non si poteva chiamare Prince, perché sapete che lui ha cambiato nome tante volte, e in questo caso il nome che lui si era scelto era The Symbol. L'album uscì nel 1995. Questo pezzo resta, a mio modestissimo parere, uno dei suoi capolavori. Si intitola Gold.

0: in the Arena, The Script. Oh, c'è una bella novità per arrivare alle news, una collaborazione appena nata per un brano che racconta, leggo testualmente, la consapevolezza che crescere significa anche custodire e riconoscere le persone che ci fanno sentire a casa, gli amici insomma. Ariete inaugura così il nuovo capitolo, il suo nuovo capitolo artistico, e con la collaborazione di Angelina Mango. L'hanno scritta insieme questa canzone. Gli incontri, certi incontri non capitano mai davvero per caso, c'è un senso in tutto questo, ha detto Ariete, e ho cercato di metterlo in questo brano che racconta la scelta di essere amiche nonostante l'imprevedibilità delle cose. Finalmente un messaggio un po' ottimistico, perché altrimenti insomma queste nuove generazioni di autrici parlano molto spesso, quasi sempre insomma, di disagio, di problemi, di e invece qui insomma come restare amiche per sempre, dai, sintetizziamola così, nonostante quello che la vita poi ci riserva. Che bella vita, Ariete con Angelina Mango.
1: Ma quanto è più

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento in Largo Visconti nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento. A dare l'allarme è stata la madre, che si è recata nell'abitazione non riuscendo da tempo a mettersi in contatto con la figlia. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio, in casa vistose macchie di sangue. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. Procura di Parma, che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria, con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione

0: di estensione della rete del teleriscaldamento, è previsto il restringimento della carreggiata verso il Petito e diverse altre misure nella zona interessata, con inevitabili disagi per la circolazione. Il punto sul meteo: si è registrato infatti un nuovo record stagionale con una notte tropicale Lafa alle stelle. La minima registrata a Parma è stata di 23,5 gradi, dati mai registrati in tempo di rilevazioni nella terza decade di agosto. La prima mattinata caratterizzata da una totale saturazione dell'aria con umidità prossima al 100% e la formazione di nebbia e foschia. Domani cielo soleggiato su tutta la provincia e massima di 33 gradi. Torna da oggi Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo giunto alla 19ª edizione per 2 weekend fino al 6 settembre. In questo caso Reggia, Ducale, Giardino e Centro Storico ospiteranno oltre 100 artisti da tutto il mondo con più di 40 proposte tra circo, teatro, concerti, installazioni e laboratori. 12 gli spazi coinvolti, con gran parte degli appuntamenti gratuita o ad offerta libera. In chiusura al calcio, dopo l'acquisto della Fiorentina di Giovanni Fabiani, il Parma stringe il cerchio per il nuovo esterno offensivo. Il 24enne argentino del Boca Juniors, Ezequiel Zeballos, ha detto sì ai crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Gli emissari sono in Italia. Domani sera intanto per il Parma la partita contro la Juventus. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

con Gianni e Dracula, canzone che insomma si sentiva praticamente ovunque durante l'estate, in qualunque posto andavi: mare, montagna, laghi, monti, collina, pianura, città, la sentivi praticamente dappertutto e si continua ad ascoltare. Meritato il successo dei Tame Impala, che insomma prima erano considerati, non dico un progetto di nicchia, ma insomma non un successo così ampio, grazie soprattutto alla voce femminile, perché questa canzone all'inizio è uscita senza la voce femminile, ma poi è passato ingentilire un po' il tutto ed ecco fatto. 12 minuti dopo le 4, di nuovo buon venerdì insieme a noi. Parliamo dei Fontaines D.C. che torneranno in Italia il prossimo autunno. La band irlandese, molto molto amata anche da noi, ha annunciato quello che viene presentato come il suo più grande tour da headliner fino ad oggi. Sono 20 concerti in 14 paesi, partiranno da Lisbona e finiranno a Londra. E nel calendario c'è anche un appuntamento italiano il 26 ottobre qui vicino all'Unipol Arena di Bologna, a Casa Vecchio di Reno. I biglietti saranno disponibili da giovedì prossimo, 3 settembre, su Concerto e Live Nation, mentre insomma tutti gli altri possono accedere un pochino prima. Il tour arriverà pochi giorni dopo la pubblicazione del nuovo album Dopamine Chamber, il quinto disco in studio della band, atteso per il 16 ottobre. Il disco è stato anticipato da un singolo che stiamo ascoltando da qualche giorno e che ce li riporta in grande spolvero. Fontaines D.C., Marianne.

0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ti è rivisto alla finale del San Marino Song Contest di quest'anno. Ne avevamo un po' perso le tracce perché l'avevamo conosciuto tanto tempo fa, nel 2013, proprio con questa canzone. Potrebbe benissimo essere un cantautore che viene dall'Inghilterra, dal Canada, dagli Stati Uniti. Invece no, è tutto italiano ed è anche molto bravo. Marco Sbarbati, Backwards. Oh, allora, per arrivare alle news andiamo un po' sul particolare. Everything But The Girl, tutti se li ricordano soprattutto per un pezzo che peraltro con loro ha molto poco a che fare, ma nel remix di Todd Terry fu un grande successo mondiale. Sto parlando di Missing, ma gli Everything But The Girl sono stati e sono molto altro. Qui siamo nel 1988, per arrivare alle news dall'Italia e dal mondo li riascoltiamo con Oxford Street. When I-

0: partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Radio Parma 102 e 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
3: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
2: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
3: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravana su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
2: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubi fragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Radio Parma, la musica che ami.

1985, canzone ancora meravigliosa, There Must Be an Angel, Eurythmics, naturalmente da un album strepitoso, quando nel 1985 arrivavano dischi solamente belli e tutti dall'Inghilterra, Be Yourself Tonight. L'armonica è gentilmente offerta da lui, dal grandissimo Stevie Wonder. Ma non abbiamo ancora ascoltato Bruno Mars? Beh, rimediamo immediatamente On My Soul.

sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

inauguravano così il nuovo millennio e poi insomma se ne sono andati, hanno terminato la loro avventura insieme, però questa resta. Reggae National Ticket, il mondo 16:44 e il mondo degli 883 sta per tornare. Sì, sì, sì, arriva la seconda serie della storia degli 883. Collini, non ti vengono più le parole? Ragazzi, è venerdì, le ho spese tutte, adesso provo a vedere se nella riserva c'è qualcosa che può funzionare. Comunque sia, sì, North, Sud, Overd, Est è il titolo appunto della serie sulla storia degli 883, due protagonisti meravigliosi. La serie secondo me ha avuto molto molto successo anche grazie a loro, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugioli, che tornano naturalmente con alcune aggiunte nel cast. Nel trailer ho visto anche un'apparizione di Maurizio Merluzzo. Molto divertente. La regia è sempre firmata da Sidney Sibilia, che secondo me è uno dei grandissimi talenti del cinema italiano. Io non ho visto tutto, però insomma la serie degli Smetto Quando Voglio, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose e poi soprattutto film del 2023 Mixed by Harry, sono veramente film da vedere, anche molto molto divertenti, e soprattutto lui è molto bravo come sceneggiatore, sa scrivere molto molto bene, cosa che in Italia insomma non si può dire proprio di tutti, anzi veramente di pochissimi. Allora, tornando agli 883, il nuovo capitolo riguarda la storia al 90, l'anno della definitiva consacrazione di Max Pezzali e Mauro Repetto, che continuano a vivere la loro quotidianità tra la provincia pavese e gli impegni di una band che nel giro di poco tempo è diventata un fenomeno nazionale. Però insomma quella normalità viene travolta da un successo che supera ogni aspettativa e anche da un dramma, mi pare di aver capito dal trailer. Comunque sia, li vedremo attraversare concerti trionfali, classifiche, apparizioni pubbliche, e l'idea che gli 883 possano essere diventati addirittura la band italiana più famosa al mondo, come si sente dire a qualcuno nella clip. È proprio quando arrivano i primi grandi traguardi che qualcosa comincia a incrinarsi. Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo e ultimo album degli 883, segna il punto più alto della loro carriera e da lì insomma scopriremo, se non lo sapete scoprirete quello che è successo. Noi che c'eravamo siamo abbastanza vecchi per ricordarci quello che è successo, ci aspettiamo che venga tutto tradotto nella maniera più fedele possibile e vedremo se ci saranno delle polemiche anche per questa seconda serie della vita degli 883, come era successo soprattutto per lo scazzino con Claudio Cecchetto. North, Sud, Ovest, Est, eccola qua, 1993, canzone che dà il titolo alla seconda serie su Sky. La vedremo tra non molto.

Questa non è mai stata una delle mie canzoni preferite degli 883, però insomma dobbiamo dire che ogni loro brano era praticamente un singolo sicuro da classifica, anche questa. Nord, sud, ovest, est, siamo arrivati alla fine di già? Di già, aspetta, no, dai, ci sta un altro pezzo, mi sembrava. C'è spazio anche per Martin Garrix con Ed Sheeran, dai, che ci scaldiamo i muscoletti. È venerdì, qualcuno andrà a ballare, no? Questa è Repeated.

0: Adesso dobbiamo proprio salutarci. Sì. L'ultimo pezzo è con Justin Timberlake, Take Back the Night. Vi ricordo domani sera la radiocronaca di Juventus Parma a partire dalle 20:30. Qui a raccontarvi tutto ci sarà Alberto Dalla Tana, e invece per quello che ci riguarda ci sentiamo anche domenica. Sì, prima della partita c'è Mythology nella versione estesa e animata, e poi di nuovo con Newsroom lunedì a partire dalle 15, dopo Palla in Tribuna e dopo le news. Per oggi però e per questa settimana abbiamo finito. Buon weekend.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento di Largo Visconti. A dare l'allarme la madre. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio. In casa vistose macchie di sangue, a breve l'autopsia. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. La 45enne aveva lavorato in un'autoscuola e, secondo alcuni vicini, viveva un periodo difficile. Procura di Parma, che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria, con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio, pianificato nei dettagli dei vertici dello spietato servizio segreto burundese, con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Parliamo ora di sanità, con l'intervento d'avanguardia che all'ospedale Maggiore ha salvato la vita ad un neonato prematuro di appena un chilo di peso. Era ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale dei bambini di Parma quando, nel corso di una notte, le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente. Il lavoro d'equipe da parte dei medici ha permesso di affrontare la rarissima emergenza, eseguendo una delicata pericardiocentesi e permettendo così al cuore del neonato di riprendere il proprio ritmo. E a proposito del Maggiore, c'è anche una novità che riguarda la mobilità. Per la prima volta un bus a navetta entrerà direttamente all'interno dell'area dell'ospedale. Il progetto anticipato dall'assessore comunale Borghi al TG Parma. Il bus elettrico dovrebbe partire entro la fine dell'inverno. Il servizio sarà gestito da TEP e collegherà la zona del Palasport, l'ospedale e la stazione al costo di un normale biglietto urbano. Facciamo il punto sul meteo, perché si è registrato un nuovo record stagionale con una notte tropicale la scorsa e là fa le stelle. La minima registrata a Parma è stata di 23,5 gradi, dati mai registrati in tempo di rilevazioni nella terza decade di agosto. La prima mattinata caratterizzata da una totale saturazione dell'aria con umidità prossima al 100% e la formazione di nebbia e foschia. Domani invece cielo soleggiato su tutta la provincia e massima di 33 gradi. In chiusura c'è lo sport e il calcio. Ufficiale l'acquisto di Giovanni Fabian, ma il Parma stringe il cerchio per il nuovo

0: Pelle presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
1: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei tre connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
2: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civil ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
1: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca. Una prima scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6 registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
2: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco, tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento di Largo Visconti. A dare l'allarme la madre. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio. In casa vistose macchie di sangue. A breve l'autopsia. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. La 45enne aveva lavorato in un'autoscuola e, secondo alcuni vicini, viveva un periodo difficile. Procura di Parma, che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria, con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio, pianificato nei dettagli dei vertici dello spietato servizio segreto burundese, con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Parliamo ora di sanità, con l'intervento d'avanguardia che all'ospedale Maggiore ha salvato la vita ad un neonato prematuro di appena un chilo di peso. Era ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale dei bambini di Parma quando, nel corso di una notte, le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente. Il lavoro d'equipe da parte dei medici ha permesso di affrontare la rarissima emergenza, eseguendo una delicata pericardiocentesi e permettendo così al cuore del neonato di riprendere il proprio ritmo. E a proposito del Maggiore, c'è anche una novità che riguarda la mobilità. Per la prima volta un bus navetta entrerà direttamente all'interno dell'area dell'ospedale. Il progetto anticipato dall'assessore comunale Borghi al TG Parma. Il bus elettrico dovrebbe partire entro la fine dell'inverno. Il servizio sarà gestito da TEP e collegherà la zona del Palasport, l'ospedale e la stazione al costo di un normale biglietto urbano. Facciamo il punto sul meteo, perché si è registrato un nuovo record stagionale con una notte tropicale. La scorsa e là fa le stelle, la minima registrata a Parma

0: Crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Domani sera intanto la partita contro la Juventus. Il portiere Corvi spiega: bella occasione, ma servirà il 100%. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime. Lo affermano le autorità del paese himalayano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1.400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
1: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
2: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
1: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina nella provincia di Huelva in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne.
2: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione.
1: Il calcio: Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. In apertura c'è la cronaca, proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento di Largo Visconti a dare l'allarme la madre. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio, in casa vistose macchie di sangue, a breve l'autopsia. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. La 45enne aveva lavorato in un'autoscuola e, secondo alcuni vicini, viveva un periodo difficile. Procura di Parma, che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria, con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio, pianificato nei dettagli dei vertici della documentation, lo spietato servizio segreto burundese, con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Cambiamo pagina, la sanità con l'intervento d'avanguardia raro che all'ospedale Maggiore ha salvato la vita ad un neonato prematuro di appena un chilo di peso. Era ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale dei bambini di Parma quando nel corso di una notte le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate. Il lavoro d'équipe da parte dei medici del lab di Parma ha permesso di affrontare la rarissima emergenza, eseguendo una delicata pericardiocentesi e permettendo al cuore del neonato di riprendere il proprio ritmo. E a proposito del Maggiore, c'è anche una novità che riguarda la mobilità e il trasporto pubblico. Per la prima volta un bus navetta entrerà direttamente all'interno dell'area dell'ospedale. Il progetto anticipato dall'assessore comunale Gianluca Borghi al TG Parma, il bus elettrico dovrebbe partire entro la fine dell'inverno. Il servizio sarà gestito da TEP e collegherà la zona del Palasport, l'ospedale e la stazione al costo di un normale biglietto urbano. Facciamo anche il punto sul meteo. Si è registrato un nuovo record stagionale con una notte tropicale, l'afa alle stelle. La minima registrata a Parma è stata di 23,5 gradi, dati mai registrati in tempo di rilevazioni nella terza decade di agosto. La prima mattinata caratterizzata da una totale saturazione dell'aria con umidità prossima al 100% e anche la formazione di nebbia e foschia. Domani cielo soleggiato su tutta la provincia e massima di 33 gradi. In chiusura al calcio, ufficiale l'acquisto di Giovanni Fabian, ma il Parma stringe il cerchio per il nuovo esterno offensivo. Il 24enne argentino del Boca Juniors, Ezequiel Zeballos, ha detto sì ai crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Domani sera intanto la partita contro la Juventus, convocato anche il nuovo centrocampista ex Fiorentina. Intanto il portiere Corvi spiega, bella occasione ma servirà il 100%. Ed è tutto per il momento, vi lascio la programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lo Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
2: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
2: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento di Largo Visconti. A dare l'allarme la madre. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio, in casa vistose macchie di sangue, a breve l'autopsia. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. La 45enne aveva lavorato in un'autoscuola e secondo alcuni vicini viveva un periodo difficile. Procura di Parma che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio pianificato nei dettagli dei vertici della documentazione, lo spietato servizio segreto burundese con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Cambiamo pagina, la sanità con l'intervento d'avanguardia raro che all'ospedale Maggiore ha salvato la vita ad un neonato prematuro di appena un chilo di peso. Era ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale dei bambini di Parma quando nel corso di una notte le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate. Il lavoro d'equipe da parte dei medici del lab di Parma ha permesso di affrontare la rarissima emergenza eseguendo una delicata pericardiocentesi e permettendo al cuore del neonato di riprendere il proprio ritmo. E a proposito del Maggiore c'è anche una novità che riguarda la mobilità e il trasporto pubblico. Per la prima volta un bus navetta entrerà direttamente all'interno dell'area dell'ospedale. Il progetto anticipato dall'assessore comunale Gianluca Borghi al TG Parma, il bus elettrico dovrebbe partire entro la fine dell'inverno. Il servizio sarà gestito da TEP e collegherà la zona del Palasport, l'ospedale e la stazione al costo di un normale biglietto urbano. Facciamo anche il punto sul meteo. Si è registrato un nuovo record stagionale con una notte tropicale, l'afa alle stelle. La minima registrata a Parma è stata di 23,5 gradi, dati mai registrati in tempo di rilevazioni nella terza decade di agosto. La prima mattinata caratterizzata da una totale saturazione dell'aria con umidità prossima al 100% e anche la formazione di nebbie e foschia. Domani cielo soleggiato su tutta la provincia e massima di 33 gradi. In chiusura al calcio, ufficiale l'acquisto di Giovanni Fabian, ma il Parma stringe il cerchio per il nuovo esterno offensivo. Il 24enne argentino del Boca Juniors, Ezequiel Zeballos, ha detto sì ai crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Domani sera intanto la partita contro la Juventus, convocato anche il nuovo centrocampista ex Fiorentina. Intanto il portiere Corvi spiega, bella occasione ma servirà il 100%. Ed è tutto per il momento, vi lascio la programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Mentre cresce il bilancio

0: Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
1: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
0: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
1: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
0: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good vibration.
2: Good vibration.
3: Come on, y'all.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: RBR Good Vibrations.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, proseguono gli accertamenti sul tragico rinvenimento nella zona di Via Volturno. Una donna di 45 anni, Sara Lodi, è stata trovata senza vita in un appartamento di Largo Visconti. A dare l'allarme la madre. Sul corpo della donna numerose ferite causate da un'arma da taglio, in casa vistose macchie di sangue, a breve l'autopsia. Al momento la procura non esclude ipotesi dal gesto autolesionistico all'omicidio. La 45enne aveva lavorato in un'autoscuola e secondo alcuni vicini viveva un periodo difficile. Procura di Parma che intanto ha riaperto per la terza volta le indagini sugli efferati omicidi in Burundi delle tre suore della missione delle Saveriane della Congregazione di Maria con sede a Parma. Al Corriere della Sera il procuratore Davino spiega di voler chiudere l'inchiesta entro novembre. Negli atti un'inedita ricostruzione del triplice omicidio pianificato nei dettagli dei vertici della documentazione, lo spietato servizio segreto burundese con complicità a diversi livelli istituzionali e decine di persone coinvolte, inclusi i guardiani del centro religioso. Cambiamo pagina, la sanità con l'intervento d'avanguardia raro che all'ospedale Maggiore ha salvato la vita ad un neonato prematuro di appena un chilo di peso. Era ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale dei bambini di Parma quando nel corso di una notte le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate. Il lavoro d'equipe da parte dei medici del lab di Parma ha permesso di affrontare la rarissima emergenza eseguendo una delicata pericardiocentesi e permettendo al cuore del neonato di riprendere il proprio ritmo. E a proposito del Maggiore c'è anche una novità che riguarda la mobilità e il trasporto pubblico. Per la prima volta un bus navetta entrerà direttamente all'interno dell'area dell'ospedale. Il progetto anticipato dall'assessore comunale Gianluca Borghi al TG Parma, il bus elettrico dovrebbe partire entro la fine dell'inverno. Il servizio sarà gestito da TEP e collegherà la zona del Palasport.

0: massima di 33 gradi. In chiusura al calcio, ufficiale l'acquisto di Giovanni Fabian, ma il Parma stringe il cerchio per il nuovo esterno offensivo. Il 24enne argentino del Boca Juniors, Ezequiel Zeballos, ha detto sì ai crociati, ma su di lui c'è anche il Bologna. Domani sera intanto la partita contro la Juventus, convocato anche il nuovo centrocampista ex Fiorentina. Intanto il portiere Corvi spiega, bella occasione ma servirà il 100%. Ed è tutto per il momento, vi lascio la programmazione di Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579, i soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
4: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia, querela.
5: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
4: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
5: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
4: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sono le 22 e 59 minuti.
1: Hot Chili. Selezione chill out di Andrea Gatti. Hot Chili.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte